Mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa, scusa.

0: Moore.
1: RWS, resta nel cuore.
2: Resta nel cuore.
3: Dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarire.

0: Medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: RWS, i successi di sempre.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol-

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRCAT e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RBS.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del bivio per il centro commerciale Le Spighe nel comune di Crotone. Sulla strada statale 107 Silana-Crotonese è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa in entrambe le direzioni in corrispondenza del viadotto Neto 1 presso San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo è attiva una riduzione di carreggiata di circa 5 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Rogliano Grimaldi e l'area di servizio di Cosenza in direzione sud. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 1 maggio, quando tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solamente all'estremo sud, tra Calabria meridionale, Sicilia centro-orientale, ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio con clima ventoso, venti tesi dai 40 settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Sabato 2 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena. Il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro. E nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio. Nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti. Nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti. E nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
0: RVS.
3: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi. Sabato 2 maggio. Ariete, siete pieni di impegni, è vero. Ma a ben vedere potete organizzarvi in modo di anticipare i tempi e godere di una serata più libera. Si può fare. Toro, non state sempre con la testa sotto la sabbia. Non avete minimamente idea delle trasformazioni che avvengono intorno a voi. Guardate bene. Gemelli, potreste pensare di organizzare una vacanza o un viaggio, anche all'estero. Cominciate a guardare le offerte disponibili. Cancro, mettete in chiaro le cose con una persona che cerca a tutti i costi di farvi innervosire. È bene stabilire subito i confini da rispettare. Leone, dovete fare un acquisto? Valutate e scegliete tra le varie proposte, ma ricordate che quelle economiche potrebbero riservare qualche sorpresa. Vergine, anche se state attraversando un periodo difficile, non chiudetevi in voi stessi. Cercate di mettere un po' di spensieratezza nella vostra vita. Bilancia, si concretizzano buone opportunità di iniziare un progetto a cui tenete davvero. Troverete molti amici e conoscenti disposti ad aiutarvi. Scorpione, non fatevi prendere dall'insana gelosia che potrebbe rovinarvi la giornata. Oltretutto sono le vostre paure che parlano, non i fatti concreti. Sagittario, la disposizione planetaria favorevole vi garantisce una fantastica energia. Sarete creativi nel lavoro e fantasiosi nel privato. Vi diciamo solo buona giornata. Capricorno, meritate un po' di riposo. Coccolate l'anima dedicandovi alla lettura e curate il vostro corpo con del sano relax. Acquario, non dovete pensare che la colpa di quello che accade sia sempre vostra. Imparate a guardare tutto con obiettività e lavorate sulla vostra autostima. Pesci, se avete un po' di confusione in mente, confrontatevi con qualche amico sincero. I consigli vi torneranno utili e vi snebbieranno le idee. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
3: L'oroscopo torna domani.

Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 116. RBS.

passero dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Il Servizio Sanitario Nazionale è in crisi di fiducia. Lo dice una nuova rilevazione ADN Cronos su oltre 6.000 cittadini. Il 70% ha rinunciato almeno una volta a esami o cure per le liste d'attesa. E la fiducia nel pubblico scende dal 65 al 58% in un solo anno. E il quadro è emerso oggi a Roma al forum ADN Cronos QEA Salute, al Palazzo dell'Informazione, dove si sono confrontati istituzioni, esperti e industria farmaceutica. Ne ha parlato il ministro della Salute, Orazio Schillaci.
2: Siamo tornati ad essere la seconda nazione più longeva al mondo, questo significa che il nostro servizio sanitario nazionale funziona. È chiaro che può essere migliorato e io penso a quello che viene vissuto dai cittadini come probabilmente il più grave problema, cioè le lunghe liste d'attesa. Siamo intervenuti, ci vuole piena collaborazione con le regioni per cercare di ridurre questo fenomeno. La medicina territoriale è un'occasione con i fondi del PNRR che non possiamo lasciarci scappare. Abbiamo stanziato nel 2024 250 milioni, nel 2025 350 milioni per le assunzioni, ma soprattutto credo che sia importante avere il contributo fattivo all'interno delle case di comunità dei medici di medicina generale. Ci sono ancora troppi inaccettabili divari nella possibilità di accesso alle cure e su questo io credo che un ruolo fondamentale lo potrà giocare la tecnologia, l'innovazione che stiamo portando anche con i fondi del PNRR, penso alla telemedicina, al teleconsulto, a visite a distanza e poi soprattutto stiamo dando grande impulso al piano sanitario nazionale che manca da 15 anni e che credo sia uno strumento utile per le regioni, per il governo, per i cittadini, per stabilire chi fa che cosa in maniera moderna e adatta alle situazioni che si stanno presentando.
1: Sul territorio la situazione non è meno urgente. Le farmacie di prossimità e la disponibilità dei farmaci restano nodi critici, soprattutto nelle aree interne del paese. Il governo punta su un finanziamento dedicato e su nuovi strumenti normativi per garantire la continuità terapeutica e accelerare la digitalizzazione del sistema. Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute.
3: Abbiamo stabilizzato la farmacia di servizi, che è stata voluta anche da passati governi, finanziandola con 50 milioni di euro. Oggi tutta una serie di misure di bassa complessità, elettrocardiogramma, oltre dal rilievo, oltre spersori, spirometrie, vaccini obbligatori, servizi di telemedicina, prenotazioni CUP possono essere effettuate in farmacia, migliorando l'accesso degli anziani, immagino alle persone più indifese, al servizio sanitario nazionale, ma non affollando anche gli ospedali e le strutture del nostro sistema. Sicuramente la digitalizzazione, il fascicolo sanitario elettronico, integrazione fra i sistemi e il sistema tessera sanitaria possono servire a migliorare e implementare la resa dei servizi sanitari ma anche della ricerca. Oggi l'80% dei principi attivi viene prodotto per allestire farmaci salvavita, viene prodotto in India, in Cina, in paesi esteri, seppur l'Italia è il primo paese d'Europa per produzione di farmaci. Noi stiamo compendendo questo, cioè riappropriarci della tradizione della chimica farmaceutica di base, quindi della produzione dei farmaci e dei principi attivi in Italia. Oggi assistiamo o potremmo assistere a una momentanea carenza di questi, tant'è che mia intenzione è convocare nelle prossime ore il tavolo carenze che ho voluto all'atto dell'insediamento come sottosegretario al Ministero della Salute, proprio per analizzare se c'è una crisi, ci sono delle criticità e trovare evidentemente delle soluzioni pronte.
1: Dall'industria farmaceutica arriva invece un segnale di allarme sul meccanismo del payback. Oltre 2 miliardi di euro che pesano sulle aziende del settore e sulla necessità di regole certe per attrarre investimenti e garantire ai pazienti un accesso omogeneo alle terapie innovative. È la posizione di Marcello Cattani, presidente di Farmindustria.
4: Il testo unico porta dentro di sé è semplificazione, possibilità di continuare a fare riforme nell'interesse dei cittadini e delle imprese, del sistema sanitario e i dati. Finché nelle regioni noi non misureremo il valore, l'outcome, la qualità degli esiti, saremo sempre lì a dire che le risorse non sono adeguate, nonostante il governo ha aggiunto 7 miliardi, perché a livello regionale noi non siamo in grado di misurare l'outcome di un intervento sanitario. I tempi oggi sono pronti, perché i dati ci sono, gli algoritmi ci sono, il garante della privacy ha fatto un passo avanti, e che cosa aspettiamo? È una grande opportunità di riforma, ma anche di efficienza e di riallocazione di risorse nell'interesse primario dei cittadini e delle possibilità di cura, grazie all'avvento dell'innovazione che sarà straordinaria nei prossimi 5-10 anni se sapremo creare le condizioni giuste.
1: Dal forum è emerso un messaggio condiviso: senza trasparenza, innovazione e collaborazione tra pubblico e privato, la sostenibilità del sistema sanitario nazionale rischia di diventare una sfida sempre più difficile da vincere. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci. RVS.
5: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
6: RVS. RVS, il ritmo della tua vita.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.

0: RWS Radio Valentina, resta nel cuore.
1: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: Sono le 8:59.
1: RVS.
2: Notizie.
1: Notizie.
3: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
4: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
3: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate. Circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
5: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
6: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
7: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro. RBS.
1: Meteo. Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 1 maggio, quando tornerà l'anticiclone su quasi tutta Italia. Sarà una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solamente all'estremo sud, tra Calabria meridionale e Sicilia centro-orientale ancora in giornata qualche residuo e breve rovescio, con clima ventoso, venti tesi dai 40 settentrionali. Altrove invece una giornata stabile e soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: RVS. RVS.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: classe.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCH che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRCH.it. RBS.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità in rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del primo maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo in casa Juve Stabia, è secondo a +3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi.
2: Comincia un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
3: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono le stelle per oggi. Sabato 2 maggio. Ariete, siete pieni di impegni, è vero. Ma a ben vedere potete organizzarvi in modo di anticipare i tempi e godere di una serata più libera. Si può fare. Toro, non state sempre con la testa sotto la sabbia. Non avete minimamente idea delle trasformazioni che avvengono intorno a voi. Guardate bene. Gemelli, potreste pensare di organizzare una vacanza o un viaggio, anche all'estero. Cominciate a guardare le offerte disponibili. Cancro, mettete in chiaro le cose con una persona che cerca a tutti i costi di farvi innervosire. È bene stabilire subito i confini da rispettare. Leone, dovete fare un acquisto? Valutate e scegliete tra le varie proposte, ma ricordate che quelle economiche potrebbero riservare qualche sorpresa. Vergine, anche se state attraversando un periodo difficile, non chiudetevi in voi stessi. Cercate di mettere un po' di spensieratezza nella vostra vita. Bilancia, si concretizzano buone opportunità di iniziare un progetto a cui tenete davvero. Troverete molti amici e conoscenti disposti ad aiutarvi. Scorpione, non fatevi prendere dall'insana gelosia che potrebbe rovinarvi la giornata. Oltretutto sono le vostre paure che parlano, non i fatti concreti. Sagittario, la disposizione planetaria favorevole vi garantisce una fantastica energia. Sarete creativi nel lavoro e fantasiosi nel privato. Vi diciamo solo buona giornata. Capricorno, meritate un po' di riposo. Coccolate l'anima dedicandovi alla lettura e curate il vostro corpo con del sano relax. Acquario, non dovete pensare che la colpa di quello che accade sia sempre vostra. Imparate a guardare tutto con obiettività e lavorate sulla vostra autostima. Pesci, se avete un po' di confusione in mente, confrontatevi con qualche amico sincero. I consigli vi torneranno utili e vi snebbieranno le idee. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una splendida giornata.
2: L'oroscopo torna domani.
4: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolousey in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012 una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: RWS.
1: Le hit che ami. News live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi.

Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RWS. RWS, resta nel cuore.

0: le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.
1: RVS, resta nel cuore.

0: abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. RVS.
1: Sono le 11.
2: RVS.
3: Notizie.
4: Notizie.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Yannick Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese stella della next gen Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 mesi. E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare. Domani sera a San Siro con il Parma, se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
6: Questa squadra è stata costruita per combattere, la nostra gente è stata anche eccezionale a sostenerci. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine.
5: In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia, il Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza Mantova. Negli ultimi 90 minuti Brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Alfieri della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Ed è tutto, a più tardi.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro. RBS. Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso libero con Frank Teti.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Ingresso Libero. Vi portiamo come sempre nel cuore pulsante della Calabria che guarda al futuro tra innovazione, memorie e grandi opportunità. Questo è il nostro sommario di quest'oggi. Salute e medicina di genere. Il 9 maggio a Soverato si terrà l'incontro promosso dal Sor Optimist Club insieme alla dottoressa Francesca Dalmastri. Scopriremo come l'agopuntura possa trasformare il benessere quotidiano delle donne. A Ingresso Libero festeggiamo i 10 anni di Eurosoul a Soverato. Dal 4 al 9 maggio scopriremo come la perla dello Ionio diventi per una settimana la capitale europea dei giovani, trasporto e creatività digitale. Ne parleremo con Pietro Curatola dell'associazione Jump per capire come la Calabria sia diventato un ponte diretto con Bruxelles. Lavoro e futuro, ai nostri microfoni il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, presenta il primo grande Career Day di Catanzaro l'8 e 9 maggio al centro fieristico. Due giorni, oltre 100 aziende e migliaia di opportunità per i giovani che vogliono restare e crescere in Calabria. Vi raccontiamo le novità, i settori coinvolti e gli obiettivi di un'iniziativa senza precedenti. E ancora andiamo a Borgia, dove le piazze diventano un libro a cielo aperto per il Community Hub. Tra la regia di Saverio Tavano, i laboratori di memoria, la storia locale dal medico di Napoleone ai grandi del passato si trasforma in turismo digitale. Insieme a Elisabeth Sacco, sindaco appunto di Borgia, scopriamo come questo borgo calabrese stia riscrivendo la propria identità. E infine Crotone riscopre Rino Gaetano con un suono mai sentito prima. Oggi vi raccontiamo Rino Gaetano Reimagined. Il compositore Franco Eco ci svela il dietro le quinte della registrazione evento al Teatro Scaramuzza tra orchestra sinfonica e innovazione. Ecco come si può tradire un mito per renderlo contemporaneo parlando delle sue radici calabresi. E noi iniziamo subito, ecco, non facciamo la pausa musicale, ma i tempi sono troppo stretti e quindi andiamo subito con un'intervista, la prima intervista, come dicevo. E voglio ricordare che la presidente del Sor Optimist Club, Gisella Mirarchi, invita tutta la comunità a un evento dedicato alla salute della donna, sabato appunto 9 maggio alle ore 17 presso la sala consigliare di Soverato. Si parlerà di medicina di genere e dei benefici del l'agopuntura. È un'iniziativa importante che vede il pieno sostegno anche del comune di Soverato e del sindaco Daniele Vac, uniti per promuovere il benessere femminile. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un profilo professionale di altissimo livello che unisce la medicina accademica alle antiche sapienze anche orientali. È con noi la dottoressa Francesca Dalmastri, medico psichiatra, psicoterapeuta, psico-oncologa, esperta in cure palliative ed esperta in agopuntura SAET.
2: appunto, come dicevo, sabato 9 maggio la dottoressa sarà protagonista di questo incontro dedicato, come dicevo, alla medicina di genere e al ruolo dell'agopuntura per la salute della donna. Do il buongiorno e benvenuta Francesca, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto ai radioascoltatori.
2: Allora, noi ci diamo del tu e io avevo impostato un'intervista con del voi, comunque va bene così. Allora, l'acupuntura, che iniziamo a dire che viene spesso vista con curiosità ma anche con qualche dubbio, e ci aiuta a capire come questa pratica millenaria riesca ancora oggi a dialogare con la medicina moderna e perché sia così preziosa, in particolare per l'universo femminile. Ecco, innanzitutto, che cos'è l'agopuntura?
3: Allora, l'agopuntura è un sistema di cura molto antico, nata almeno 3.000 anni fa, ma estremamente attuale. È una medicina olistica che mira a ripristinare l'equilibrio energetico della persona attraverso la stimolazione di specifici punti del corpo che si trovano lungo il percorso dei cosiddetti meridiani, nei quali, come ci insegna la medicina tradizionale cinese, scorre l'energia vitale, il qi. L'ago, a seconda della patologia, viene stimolato o lasciato in dispersione e riequilibra il corretto flusso energetico, attivando dei particolari processi di guarigione proprio per trattare il sintomo alla radice.
2: E chi può praticare l'agopuntura in realtà?
3: L'agopuntura deve essere un medico abilitato alla professione e che abbia conseguito un diploma di formazione post laurea. Si valuta il paziente attraverso una raccolta dettagliata della storia clinica, della storia personale, delle abitudini di vita, la familiarità e ovviamente l'esame obiettivo, così da poter stabilire la diagnosi ed il trattamento, che è sempre un trattamento altamente personalizzato. E il nostro sistema sanitario nazionale ha riconosciuto l'agopuntura come atto medico fin dai primi anni Ottanta e recentemente è stata inserita anche nei livelli essenziali di assistenza.
2: E quali saranno, appunto, come sono le patologie trattabili con...
3: Sono numerose. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce l'agopuntura come una terapia efficace per ben oltre 100 patologie, in particolare per la terapia del dolore, i disturbi neurologici, gastrointestinali e respiratori, ma tanti altri. Si integra efficacemente nella medicina di genere e per la donna rappresenta una valida terapia per i disturbi ormonali e ginecologici, come i disturbi del ciclo mestruali e nei disturbi della menopausa. È efficace anche in alcuni disturbi psichici come stati d'ansia, attacchi di panico, nervosismo e nelle varie forme di insonnia.
2: E quali sono questi vantaggi, appunto, dell'agopuntura?
3: I vantaggi sono notevoli. Diciamo che può essere un'alternativa valida per coloro che non vogliono o non possono assumere determinati farmaci, ma può essere anche un affiancamento sinergico, cioè di potenziamento alle terapie convenzionali, proprio perché non interferisce con le terapie farmacologiche e, in virtù della sua efficacia, a volte consente di ridurre il dosaggio dei farmaci e quindi di ridurre anche gli effetti collaterali ad essi associati. Per lo stesso principio può essere associata ad altri trattamenti come per esempio la fisioterapia, l'osteopatia, anche l'ozonoterapia.
2: E c'è un limite di età?
3: Sostanzialmente no, non ci sono limiti di età. Possono farla anche grandi anziani, così come bambini, per i quali si consiglia a partire, diciamo, dai 7-8 anni.
2: E ci sono controindicazioni per questo?
3: Ha pochissime controindicazioni, poi sta ovviamente al medico di volta in volta a valutarle. Diciamo, l'agopuntura è considerata una terapia sicura e minimamente invasiva, quasi per nulla dolorosa, perché gli aghi sono estremamente sottili, ovviamente sono sterili e monouso. Certo. Diciamo, la maggior parte delle persone, almeno in base all'esperienza personale, si rilassa o addirittura si addormenta durante le sedute.
2: E quante sedute occorrono in questo caso?
3: Allora, dipende ovviamente dalla gravità del disturbo. In media possiamo dire che occorrono tra le 6 e le 10 applicazioni, con cadenza prevalentemente settimanale o quasi, e ogni seduta dura circa 45, massimo 60 minuti. Di fatto, quale che sia il problema, le persone spesso riferiscono già dopo la prima applicazione un senso di miglioramento e benessere globale.
2: E l'agopuntura è una prestazione mutuabile?
3: È a carico del Sistema Sanitario Nazionale, okay, già in alcune regioni italiane, soprattutto nel centro-nord, dove è spesso prescritta proprio per la terapia del dolore, delle insonnie e delle cefalee. E c'è da dire che ormai anche molte polizze sanitarie la riconoscono quale prestazione rimborsabile.
2: Allora, penso di aver detto tutto in questa fase, appunto. Io adesso, ecco, davvero è stato illuminante scoprire, ecco, come l'agopuntura non sia solo una terapia per il dolore, ma un vero e proprio ponte verso l'equilibrio tra corpo e mente, capace appunto di offrire risposte concrete dove appunto la medicina tradizionale a volte fatica ad arrivare. Ringrazio di cuore la dottoressa Francesca Dalmastri per la sua chiarezza, per il suo impegno nella diffusione appunto della medicina di genere. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori l'appuntamento di sabato 9 maggio alle 17 presso la sala consigliare Bruno Manti di Soverato appunto, per approfondire questi temi insieme a lei e al Soar Optimist Club. Grazie per essere stata qui con noi.
3: Grazie a te.
2: Grazie. Allora, adesso la musica c'è ed è Paola Iezzi con Stessa Direzione.

0: ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta.
1: Paola Iezzi, stessa direzione, questa è la novità discografica oggi che stiamo ascoltando ancora, ad ingresso libero. Allora, siamo a Soverato in occasione della 10ª edizione di Eurosoul, un festival che ormai è diventato un punto di riferimento per la cittadinanza europea e l'integrazione giovani nel sud Italia. Oggi abbiamo il piacere, come sempre, di ospitare Pietro Curatola, fondatore e responsabile dell'associazione Jump, Gioventù in Risalto, l'anima pulsante dietro questo ambizioso progetto. Pietro, grazie per essere qui con noi, come sempre.
2: Grazie. Grazie a te, Frank, grazie a Radio Valentina e buongiorno a tutti i radiospettatori.
1: Allora, traguardo dei 10 anni, Pietro, Eurosoul arriva alla sua 10ª edizione. Guardandoti indietro, avresti mai immaginato che un'iniziativa nata a Soverato potesse raggiungere questa dimensione internazionale e coinvolgere partner da tutta Europa?
2: No, effettivamente la risposta secca è no, perché inizialmente è stata un'idea così da provare, da testare, e poi piano piano la progettazione europea ci ha supportato, ci ha aiutato, e quindi anche il festival che celebra il compleanno d'Europa, celebriamo il 9 maggio ogni anno, è arrivato alla sua 10ª edizione, che come sempre ha come obiettivo primario quello della contaminazione tra diversi popoli. Ricordiamo che arriveranno ospiti dalla Bulgaria, dall'Estonia, okay, dalla Germania, dall'Ungheria, me ne dimentico sicuramente al momento qualcuno, no, ma se allarghiamo al contest internazionale The Book Trailer, che è all'interno del festival,
1: ecco, l'evento appunto questo dell'8 maggio al Teatro Comunale vedrà ben 180 book trailer in gara.
2: Esatto.
1: In un'era dominata appunto dai social, quanto è importante usare il linguaggio digitale per avvicinare i giovani alla lettura e alla cultura?
2: Perfetto, hai colto proprio il segno. Il protagonista l'altro protagonista del festival è il libro, e noi attraverso questo percorso didattico all'interno delle scuole locali e internazionali cerchiamo di stimolare la lettura e di stimolare la loro creatività attraverso quella che è la tecnica dei book trailer, che permette loro di anche avvicinarsi all'intelligenza artificiale in maniera più consapevole.
1: Il programma sempre, ecco, c'è la Coppa Schumann, lo sport è da sempre un linguaggio universale. Cosa rappresenta per Jump la Coppa Schumann e come risponde il territorio di Soverato a questo momento di inclusione nel nuovo addirittura palazzetto adesso?
2: Esatto, il territorio di Soverato risponde benissimo, perché le associazioni sportive coinvolte ormai attendono l'appuntamento ogni anno della Coppa Schumann, e i ragazzi coinvolti ci chiedono sempre in anticipo il tema. Quest'anno sarà quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e cercano di prepararsi al meglio, perché come ormai tutti sanno la Coppa Schumann è un torneo di calcio a 6 squadre che ricordano i 6 paesi fondatori, e prevede un terzo tempo in cui il risultato calcistico può essere ribaltato rispondendo bene a delle domande, appunto quest'anno sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1: Parliamo di Soverato come hub europeo, spesso si parla di fuga di cervelli dal sud, eppure con Eurosoul voi portate l'Europa in Calabria. Qual è il segreto per rendere un borgo calabrese, una città, in questo caso un centro di formazione e scambio internazionale così dinamico?
2: Esatto, Eurosoul poi è la vetrina di quello che Jump fa tutto l'anno, nel senso che la leva strategica che noi conosciamo da professionisti del settore è quella della progettazione europea, e grazie a questa riusciamo ad attrarre quelli che poi in un secondo momento diventano turisti, ma che in primis arrivano qua per formarsi. Esatto. Quindi Soverato diventa un hub internazionale, come dicevi tu, grazie al programma Erasmus e a educatori, docenti sia di università che di scuole di tutti i livelli, che vengono da noi per arricchire competenze trasversali spendibili nei loro ambienti quando poi ritornano. E quando ritornano, oltre a disseminare quelli che sono i risultati attesi della didattica, disseminano, diciamo, e promuovono anche il nostro territorio, cui noi teniamo tanto.
1: Allora, non vogliamo svelare molto, perché poi, ecco, l'invito è quello di recarsi e usufruire di questa bella iniziativa, di queste belle giornate. Ecco, dopo questa edizione celebrativa, quali sono le prossime sfide per l'associazione Jump? C'è un sogno nel cassetto che non avete ancora realizzato?
2: Questa è una domanda tanti. Troppo difficile, sono tanti okay. E sicuramente sarà quella di continuare in questo percorso e cercare di cogliere al meglio le opportunità offerte dall'Unione Europea. Io però vorrei approfittare, certo, se mi permetti Frank, per invitare il pubblico domani alle ore 18 in sala, sì, consigliare, perché ci sarà un momento veramente molto ma molto bello con la professoressa Daniela Marcheschi, che è una critica letteraria italianista e antropologa dell'arte, che veramente farà un incontro molto bello sia su Collodi e l'umorismo. Questo lo farà prima alle 15 con gli internazionali e poi lo riprenderà alle 18 con il pubblico locale, e poi parleremo anche del suo libro Il sogno di Don Chisciotte, dove si parlerà veramente di come la letteratura possa essere un'arma vincente, soprattutto in questo periodo storico.
1: Allora, io devo ricordare che tu hai detto domani, per chi ascolta la replica è domenica, giusto?
2: Esatto.
1: Domenica. Tranquillamente.
2: L'appuntamento è lunedì.
1: Ah, lunedì.
2: L'appuntamento è lunedì, ecco. Addirittura ho sbagliato.
1: Ah, perfetto,
2: comunque.
1: Allora siamo a posto. Quindi lunedì, ricordate. Allora Pietro, ti ringraziamo per aver condiviso con noi questa passione, il lavoro che si celano dietro Eurosoul. È chiaro che il festival non è solo una celebrazione della festa dell'Europa, ma è un cantiere aperto per il futuro dei nostri giovani. Buon lavoro per queste giornate intense che ti aspetto.
2: Grazie mille a te, Radio Valentina, e a tutti.
1: E in bocca al lupo per Jump per i prossimi 10 anni.
2: Credi. Grazie, ciao.
1: Grazie.
0: Ingresso libero con Frank Tetti.

0: ingresso libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta.
1: Allora, siamo a pochi giorni da un appuntamento cruciale per lo sviluppo della nostra regione. L'8 e 9 maggio il centro fieristico di Catanzaro ospiterà il primo Career Day organizzato da Un'Industria Calabria, un'iniziativa senza precedenti che mette a sistema oltre 100 aziende e migliaia di giovani talenti. Ne parliamo con il presidente di Un'Industria Calabria, Aldo Ferrara. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, presidente.
2: Buongiorno, è un piacere.
1: È un piacere ritrovarla dopo essere stato ospite appunto nella trasmissione Pit Stop insieme ad Antonella Scalzi. Allora, presidente, mancano ormai pochissimi giorni al taglio del nastro. Quale spirito, ecco, con quale spirito appunto Confindustria si appresta a lanciare questa grande fiera dell'opportunità, diciamo?
2: Sì, l'ha definita bene, una grande fiera delle opportunità, ma lo facciamo con grande entusiasmo e devo dire la verità anche con grande fiducia. Per noi è una vera e propria, diciamo, misura di politica economica che nasce dalla constatazione dello spopolamento e tanti giovani che emigrano, e probabilmente abbiamo immaginato che questo avvenga anche per uno scoraggiamento dei giovani conseguente un po' alla narrazione che è prevalente riguardo l'economia della nostra regione, cioè che c'è un'economia troppo debole che non riesce a creare opportunità di lavoro. Abbiamo voluto dimostrare invece con questa iniziativa che non è vero, o quantomeno che non è tutto vero, e quindi già la risposta delle imprese del sistema di Confindustria, siamo arrivati a 118 stand di imprese.
1: Quanti, scusi? 100?
2: 118. Ah, 118. Poi nel totale saranno intorno ai 130, ma li ho nettati da quelli istituzionali, cioè quello, certo, dell'industria, certo, della Camera di Commercio, della Regione, delle università, però ci sono 118 imprese di tutti i settori e di tutte le province, quindi andiamo dall'agroalimentare al turismo, dalla metalmeccanica all'edilizia, dall'ICT ai servizi, dall'energia all'ambiente, senza trascurare nessuno, e sono presenti tutte le imprese delle nostre province,
1: certo.
2: Quindi ci aspettiamo da questo punto di vista di creare un ponte, è un investimento per noi, un ponte diretto, un'interazione diretta fra imprese e giovani, il capitale umano, nella speranza che questo sia l'inizio di un percorso che intanto consenta la possibilità immediata di inserimento nel mondo del lavoro, questo ce l'auguriamo di cuore, ma nello stesso tempo anche di andare a affrontare il tema del mismatch, quindi comprendere anche in funzione dei colloqui dov'è il punto debole di questa interazione, anche per proporre policy all'amministrazione regionale e anche insieme alle università, agli ITS, al mondo della scuola, tutti coloro i quali si occupano di formazione, di capire se bisogna potenziare determinati percorsi di studio, se bisogna creare nuovi percorsi di studio e come coltivare questo rapporto che noi speriamo possa, certo, essere, sì, poi un grande enzima che possa creare sviluppo e posti di lavoro.
1: Spesso si parla di giovani costretti a fuggire dalla Calabria. Questo evento vuole dimostrare con i fatti e con i contratti che restare e crescere qui è possibile. Qual è la risposta che si aspetta dai ragazzi?
2: Ma noi ci aspettiamo una risposta importante. Tenga conto che già sul sito Career Day di Un'Industria Calabria sono, sì, arrivate al momento più di 800 richieste di colloqui.
1: Però.
2: Escluso ovviamente tutti coloro i quali poi si presenteranno direttamente in fiera. La speranza è quella di andare già a creare delle opportunità di inserimento, e laddove non ci sono, capire quali sono, diciamo, le origini, ma soprattutto l'evoluzione del mismatch. Mismatch è il disallineamento della domanda e offerta di lavoro. Questo avviene in verità per molte ragioni. Una di queste è l'avanzata tecnologica, pensiamo all'intelligenza artificiale che va più veloce della formazione e delle competenze, mentre le imprese devono stare al passo per poter mantenere la competitività, spesso e volentieri magari, sì, sì, i percorsi di formazione non sono altrettanto, così come l'esperienza, non altrettanto al passo, e quindi forma questo mismatch. Quindi capire come colmare questo disallineamento temporale, sì, e sincronizzare le cose.
1: Dalle vostre analisi pre-evento, quali sono le figure professionali che le aziende calabresi oggi fanno più fatica a reperire? Parliamo di tecnici specializzati, digital manager, o c'è spazio anche per le discipline umanistiche?
2: No, allora, noi stiamo registrando ovviamente anche da quelle che sono i profili richiesti dalle imprese,
1: sì, sì,
2: che so le richieste. Partiamo da profili e su questo c'è da fare una considerazione, cioè da profili elevati, molto skillati come si suol dire, cioè con determinate competenze, quindi molti ingegneri, molti economisti aziendali, anche dell'area legale, quindi si chiedono ingegneri elettronici, ingegneri informatici, ma così come anche nell'ambito di profili che riguardano l'export, gli export manager, i responsabili di amministrazione, finanza e controllo, i responsabili anche del marketing, quindi sia figure tecniche che figure economiche, che figure nell'ambito diciamo dei profili legali umanistici elevati, ma non solo questo, anche profili che riguardano opere specializzati, piuttosto che saldatori, piuttosto che carpentieri, quindi certamente l'edilizia è un settore critico da questo punto di vista per trovare figure, ma anche nella metalmeccanica e anche devo dire da molti nel turismo, dai cuochi, molte aziende agroalimentari che fanno ricette cercano anche figure come queste, ma anche a recezioniste ovviamente di un certo profilo, anche ad addetti di sala, quindi è variegato, però mi viene da fare una considerazione, la faccio con lei, il fatto che molte imprese richiedono figure tradizionali ma anche figure di un certo livello significa che le aziende calde stanno facendo un salto di specie, stanno creando i presupposti per avere una competizione di livello importante, e quindi io credo che questo sia certamente un elemento da sottolineare.
1: Senta, l'evento nasce in stretta collaborazione con l'Università Magna Grecia. Quanto è fondamentale che il mondo accademico e quello delle imprese parlino la stessa lingua per creare un mercato del lavoro davvero efficiente?
2: Sì, questo è indispensabile. In verità sono tutte e tre le università, non soltanto la Magna Grecia, ma anche l'Unica e la Mediterranea, sono tutto il sistema universitario che Calabrese ha abbracciato veramente con entusiasmo questa iniziativa, così come devo dire la verità anche la Regione Calabria, Union Camere, la Camera di Commercio di Catanzaro, di Vibo e Crotone in particolare, ma anche per esempio l'Ufficio Scolastico Regionale sta dando contributo, l'RGTS. E voglio sottolineare anche un importante contributo da parte del Ministero del Lavoro attraverso la società Sviluppo Italia Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia, che sta creando delle sessioni preventive per nei confronti dei ragazzi che parteciperanno per approcciarsi nella maniera più efficace e più efficiente nei colloqui con le imprese.
1: Allora, per eccolo, diciamo che il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Io ringrazio il presidente Aldo Ferrara per questa anticipazione. Ricordiamo a tutti l'appuntamento dell'8 e 9 maggio al polo fieristico di Catanzaro Lido. Presidente, grazie e in bocca al lupo.
2: Grazie a lei, grazie a voi.
1: A presto, buon fine settimana.
2: Lavoro, grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie.
0: Ingresso libero, entra nell'attualità per raccontare il territorio.
1: Ancora musica, Madame Marrakesh, volevo capire. Okay.

0: Ingresso Libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso Libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso Libero con Frank Teti.
1: Ed eccoci ritornati in diretta, sempre ad Ingresso Libero. Adesso vi portiamo nel cuore del Catanzarese, a Borgia, un comune che ha deciso di fare parlare le proprie strade. È partito infatti il progetto Borgia Community Hub, le piazze parlanti, un viaggio tra storia, laboratori e cinema per riscoprire l'identità del territorio. Ne parliamo oggi con la sindaca Elisabeth Sacco. Buongiorno e bentornata, Elisabeth.
2: Buongiorno Frank e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Allora, parliamo dell'anima di questo progetto. Il titolo dell'iniziativa è molto suggestivo, Le piazze parlanti. Qual è l'obiettivo principale di questo progetto e perché è fondamentale oggi trasformare uno spazio fisico in uno spazio di narrazione?
2: Guarda, l'idea è quella, è un'idea molto semplice, diciamo, ma al contempo molto potente, riteniamo sia abbastanza potente, cioè quella di restituire proprio una voce ai luoghi, perché oggi siamo abituati a vedere le
1: suggestivo, le piazze parlanti.

0: senza conoscerne la storia. Invece appunto sono memoria, identità, una storia condivisa. E abbiamo intenzione, quindi bisogno più che intenzione, di trasformare questi luoghi in narrazione, perché conoscendoli e conoscendo la storia possiamo poi costruire una comunità più consapevole.
1: Ecco, il legame con la storia locale. Il 4 maggio si parte con la figura affascinante di Antonio Pitero, medico di Napoleone. Come avete selezionato le figure storiche da raccontare, e quanto è importante che i cittadini di oggi conoscano questi giganti del passato?
0: Sicuramente è molto importante, la selezione è stata quasi naturale, perché noi avevamo l'obiettivo di portare, diciamo, di risaltare non solo figure importanti ma anche identitarie per Borgia. Come dici tu, Antonio Pitero, medico di Napoleone, secondo noi è proprio la dimostrazione come da una piccola comunità in passato, ma anche oggi, possono poi nascere delle personalità di respiro europeo. Certamente. E il punto è proprio questo, diciamo. Come dicevo prima, passiamo nelle piazze dedicate a questi nomi, a questi uomini, a queste donne di grande spessore, ma spesso non ne conosciamo davvero la storia.
1: È vero, è vero. Il coinvolgimento dei cittadini. Con i laboratori a Palazzo Mazza leggiamo di interviste impossibili e attività di gruppo. Com'è stata la risposta della comunità di Borgia a questa chiamata alla memoria collettiva?
0: Guarda, al momento c'è tanta curiosità, certo, e tanta voglia che questo progetto inizi, perché come dicevi bene prima, si parte lunedì e noi, l'obiettivo è quello di coinvolgere più generazioni, proprio per durante questi laboratori, queste interviste impossibili, cercare di creare quel lavoro di gruppo per rendere le persone poi alla fine protagoniste della narrazione, e con uno scambio anche generazionale, adulti, giovani, dove magari ognuno può raccontare anche cosa quella piazza, quel luogo rappresenta. E magari da lì capiremo come le diverse generazioni possono parlare meglio tra di loro.
1: C'è anche un risvolto visivo importante con il regista Saverio Tavano, che realizzerà un cortometraggio. Come si integrerà questo racconto cinematografico con il community hub permanente che volete creare?
0: L'obiettivo qual è? Quello di fare, cioè, secondo noi il cortometraggio, quindi la figura del regista Saverio Tavano, serve poi a fare il passaggio dalla memoria alla visione, quindi i contenuti che vengono magari prodotti anche all'interno delle interviste poi diventano un racconto visivo, qualcosa di più immediato. Sappiamo che oggi il mondo corre veloce, quindi magari piuttosto che soffermarsi a leggere siamo più attratti dalle immagini, quindi anche attraverso i cortometraggi, attraverso la visione, pensiamo di trasmettere in maniera più veloce il nostro messaggio.
1: Ecco, oltre al valore sociale, il progetto punta a circuiti turistici digitali. In che modo le piazze parlanti renderanno Borgia una meta più attrattiva per chi viene da fuori?
0: Guarda, intanto perché con il digital, ora non vorrei pronunciare mai digital storytelling, in questo è molto più brava di me l'assessore alla cultura Virginia Amato,
1: che poi salutiamo,
0: che salutiamo, che poi è promotrice di questo progetto. Oggi non è con noi, ma sapete benissimo, l'avete intervistata più volte,
1: esatto,
0: quindi è molto più brava di me, però ci provo anche io, nonostante sia più adulta e non sia una nativa digitale. Però appunto attraverso il digital storytelling, i contenuti multimediali e anche il nostro portale, che ormai prende sempre più piede, che è Visit Borgia, noi creiamo un racconto del territorio che sia capace di attrarre visitatori, come dicevo prima, in una maniera diversa, sempre autentica e coinvolgente, ma diversa, più immediate. E quindi di conseguenza le piazze diventano poi tappe di un percorso, luoghi da vivere e luoghi in cui poi andare a creare dei ricordi, quindi itinerari culturali, turismo un po' più lento e non il classico turismo mordi e fuggi, e magari cerchiamo di valorizzare le nostre eccellenze.
1: Allora, questo Community Hub sarà quindi un progetto che trasforma i nomi sulle targhe delle vie in storie vive.
0: Sì, facciamo quindi rivivere i personaggi storici.
1: Allora, ricordiamo che il primo appuntamento è per lunedì 4 maggio a Palazzo Mazza. Giusto, e poi proseguirà, ecco, con
0: tutto sulla pagina del Comune di Borgia, su Visit Borgia, su Palazzo Mazza, potete trovare tutte le date e rimanete aggiornati, perché ci sarà

0: saranno tantissime benissimo. Altre iniziative.
1: Allora grazie a Elisabeth Sacco, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa.
0: Viva il lupo, grazie.
1: A presto.
0: Vi aspettiamo a bordo,
1: certamente, a tutti quanti.
2: Ingresso libero, la Calabria che pensa, parla e si ascolta.
1: Si chiama Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Ingresso libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio.
1: È questo che facciamo ad Ingresso Libero, certamente. Allora, do un comunicato stampa prima di passare all'ultimo nostro ospite di quest'oggi, che è Franco Eco. Tra un attimo, ecco, ricordo che giovedì 7 maggio alle ore 18 il Teatro del Grillo di Soverato ospita l'evento solidale Il cuore al servizio della scienza. È nata per celebrare il primo anno dell'opuscolo informativo di Rossella Nasso, che abbiamo avuto ospite qui da noi. E la serata mira a raccogliere fondi per l'associazione Angela Serra. E il ricavato sarà interamente devoluto all'acquisto di parrucche per le pazienti in terapia oncologica. L'incontro vedrà la partecipazione del dottor Francesco Abbonante della Breast Unit Renato D'Urbecco e di rappresentanti regionali e della cantastorie Rachele Rizzo, protagonisti anche gli studenti della IPSOA di Soverato, che presenteranno un video opuscolo sulla prevenzione. L'ingresso chiaramente a contributo volontario. L'appuntamento, ripeto, 7 maggio, ore 18, Teatro del Grillo, Contrada Cafone, Soverato. La prevenzione, ricordate, è un cammino che si fa insieme.

0: Allora, Crotone, Roma è un filo rosso che unisce 50 anni di musica. Ecco, qualche giorno fa, il 28 aprile, il Teatro Comunale di Crotone si è trasformato in un cantiere creativo unico. Sono partite le sessioni di Rino Gaetano Reimagined, il nuovo progetto discografico firmato da Franco Eco, un lavoro ambizioso che ha visto l'orchestra filarmonica e i giovani talenti del liceo Scaramuzza ridare vita alla poetica di Rino Gaetano. Oggi abbiamo con noi l'ideatore di questo viaggio, il compositore Franco Eco. Franco, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno Frank, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: È un piacere sentirti. Allora, le luci sono appena spente, ma il suono sta ancora vibrando. Com'è andata?
1: Beh, diciamo che le luci si sono più che spente affievolite, perché abbiamo registrato finora,
0: ecco,
1: la prima, diciamo, parte, che è la sezione orchestrale di un album molto molto complesso, che vedrà anche non solo l'orchestra filarmonica crotonese insieme ai ragazzi, agli allievi dell'orchestra, ma ci saranno anche i Malutempu, che è una band,
0: sì,
1: etnico, sì, calabrese,
0: esattamente,
1: da me prodotta, che daranno quel senso anche di Calabria che in qualche modo Rino cercava nel suo logos, almeno nella fonè.
0: Ecco, che atmosfera si è respirata nel vedere professionisti dell'orchestra filarmonica suonare insieme agli studenti del liceo musicale?
1: Ma l'atmosfera è quella straordinaria del maestro allievo, del mentore discepolo, ecco, questa è la finalità secondo me dell'arte. Infatti era tutto molto molto accademico, perché ci si ritrovava tra maestro e il maestro, per esempio, di contrabbasso aveva a fianco la sua allieva di contrabbasso, così tutti gli altri strumenti. Questo è stato un esperimento straordinario, perché comunque il tipo di orchestrazione che ho scritto ci consentiva anche di inserire dei musicisti non propriamente di professionisti, e quindi ne abbiamo approfittato subito, insomma.
0: Certo. Ma vuoi parlarci di, ecco, come nasce questo progetto discografico, appunto, Rino Gaetano Reimagined?
1: Beh, nasce sicuramente prima parlavamo di un filo che unisce, no? In realtà
0: sì.
1: Roma Crotone, io più che altro come Rino Gaetano e come tantissimi altri musicisti della Calabria, condividiamo tutti insieme questa esperienza di generazione e di perdita. E sicuramente il progetto nasce dall'idea di una frattura, innanzitutto, mm-hmm, non proprio da un legame, ma proprio da questa frattura che si viene a creare e si ingrandisce anche dopo 50 anni, man mano che passa il tempo, perché purtroppo l'arte, soprattutto la musica, di tutte le discipline artistiche, è quella che risente di più del passare del tempo. Cioè, oggi non potremmo mai ascoltare con lo stesso orecchio dei contemporanei Bach, così come,
0: certo,
1: Rino Gaetano. Quindi il nostro è sempre stato un lavoro di traduzione, per portarlo 50 anni dopo, 50 anni dopo la sua più importante stagione incisiva, portarlo nel nostro tempo, nel nostro oggi, nella nostra Italia. Non è un caso che ci sono anche brani in cui lui dedicava molto a Aida, per esempio. Aida è la trasfigurazione musicale dell'Italia dell'epoca, e Rino, diciamo, con tutte le disavventure sulle censure che ha avuto quel brano, Rino lo sapeva bene.
0: Senti, io vorrei capire, ecco, come la fase di registrazione, appunto, qui a Crotone si è concluso o ancora continua, e poi il testimone passa all'ensemble di Malutempu, giusto?
1: Sì, esattamente. La fase, diciamo, iniziale delle registrazioni si sono concluse. Diciamo, questo è un lavoro chiaramente che è iniziato a gennaio insieme al direttore Damiano Morisa, perché chiaramente io ho riscritto, diciamo, le orchestrazioni per tutta l'orchestra e anche per il Malutempo, però ci sarà appunto un lavoro che è iniziato già con Damiano Morise, che è il direttore dell'Orchestra Filarmonica Crotonese, e con Antonio Livo, che è il musicista che ha fondato poi Malutempo. E sicuramente questo è stato un lavoro ecco, insieme, un lavoro che ha iniziato a crescere, che sta crescendo piano piano.
0: Certo.
1: Non è un caso, io ho scelto il teatro Scaramuzza, il nuovo teatro Scaramuzza di Crotone, innanzitutto perché credo non sia un teatro ma un auditorium.
0: Ecco, esatto.
1: Questo è sempre stato uno dei miei maestri, Gabriele Lavia, diceva sempre che gli architetti, quando costruiscono i teatri, li costruiscono senza mettere piede in un teatro. Credo sia proprio l'esempio classico questo, perché ha un'acustica. Questo nuovo teatro ha un'acustica dove sono, ricordo, per i nostri
0: radioascoltatori, esatto.
1: Un teatro che ci sono voluti 20 anni
0: insomma,
1: di produzione, anche perché purtroppo, come sappiamo, Crotone, dove scavi trovi qualcosa, lì hanno trovato,
0: certo, sì,
1: delle tombe, eccetera,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Si è perso tempo, un po' come le metropolitane di Roma, ecco,
0: esatto.
1: Perché a Roma ci vuole tanto tempo con la metro, perché ogni volta che vai avanti
0: c'è un qualcosa che c'è fuori. Noi sottofondo abbiamo Rino Gaetano con la canzone, che qui la regia è sempre attenta, con Aida, ecco, sentiamo un passaggio.

0: Senti, ora che hai il materiale in mano, senti di essere riuscito a compiere quel tradimento, tra virgolette, di cui parlavi, ovvero sei riuscito a staccarti dalla celebrazione nostalgica per trovare un Rino Gaetano che parli davvero al presente?
1: Certo, certo. Ecco. Il progetto infatti è anticelebrativo, cioè le cose celebrative stanno nei musei, stanno
0: esatto.
1: In questo caso nelle discoteche, e sono opere d'arte immobili. Le opere d'arte mobili sono quelle che invece attraversano il tempo, anzi non hanno bisogno del tempo, perché la regola fisica, io diciamo sono appassionato di astrofisica, la fisica non crede nel tempo. Se noi leggiamo una qualsiasi formula di fisica è direttamente proporzionale, così come la chimica.
0: Certo.
1: Poi va bene, entrano altre situazioni in mezzo che non voglio
0: no.
1: Però questo riflette anche la musica, perché la mia domanda, questa è una ricerca sul Rino. Allora, per questo c'è Movimenti. Innanzitutto noi abbiamo eliminato totalmente il testo di Rino Gaetano.
0: Sì.
1: L'italiano medio può pensare, può dire, ma come? Rino Gaetano era un poeta, era tutta parola, eccetera. Nel senso che noi stiamo facendo un lavoro chiaramente con quasi oltre 50 musicisti, stiamo facendo un lavoro di origine, cioè noi stiamo eliminando il logos, come dicevo prima, di Rino.
0: Certo.
1: Per arrivare alla fonè di Rino, a tradurre e tradire non tanto nel tempo, ma quell'Italia, Aida come sei bella, lui sottotesto, oh Italia come sei bella. Ecco, quella bellezza di quell'Italia che cantava Rino Gaetano, noi la stiamo non solo cercando di cercarla qui nel 2026, ma di non dirla, di non, come posso dire, di non recitare. È come se io ai musicisti ho fatto sempre questo esempio: voi non dovete suonare Rino Gaetano, voi dovete recitare Rino Gaetano.
0: Ah, ecco qui.
1: È una differenza molto importante, semantica. Io vengo dalla regia teatrale anche, quindi
0: certo.
1: È un po' quello il concetto. Qui non stiamo suonando Rino Gaetano, lo stiamo recitando.
0: Bene,
1: questo un po'.
0: Senti, quando potremo finalmente ascoltare questo EP e vedere il risultato finale di questo ponte tra Crotone e la capitale?
1: Allora, finiremo, temo, dopo l'estate, tutta la post-produzione, quindi sicuramente credo che se non l'EP vedrà la luce fine anno, magari il prossimo. Però ecco, questo non è al momento la mia priorità.
0: Okay.
1: Io, scrivendo musica per film, ecco, anche questo è stato un
0: ricordiamolo, sì, esatto.
1: Io fondamentalmente lavoro come compositore di musica per film, che non sono neanche film di televisione o serie televisive, proprio faccio cinema, che è un altro linguaggio, e quindi risponde soprattutto la musica a questo linguaggio.
0: Esatto.
1: E quindi ecco, Rino nasce da questo, e non è il senso di arrivare, non è un punto, ma è un processo.
0: È un processo, certo.
1: E quindi la cosa importante è registrare. Il progetto adesso è finalizzato appunto nel coordinare attraverso la sua fonè più di 50 musicisti di tutto il territorio di Crotone, capire attraverso questo che cosa c'è rimasto di lui oggi come eredità, ecco.
0: Perfetto.
1: Perché non penso che almeno i miei conterranei di Crotone l'abbiano ben recepito.
0: Allora,
1: dal punto di vista musicale.
0: Senti, un progetto che parte dalle radici per guardare lontano. Allora, io ti ringrazio, Franco, per averci portato dietro le quinte di Rino Gaetano Reimagined. Noi restiamo in attesa di ascoltare appunto il chiaroscuro della tua musica. Quindi adesso ci lasciamo con un brano appunto di Rino Gaetano, il cielo è sempre più blu. Io ti saluto, ti auguro un buon fine settimana, Franco.
1: Grazie a te, Frank, un buon fine settimana a tutti i nostri radioascoltatori.
0: A presto.
1: A presto, grazie. Chi ama l'amore,
0: i sogni di gloria. Allora, noi su queste note vi lasciamo, Ingresso Libero, ecco, ritornerà settimana prossima con una novità, ecco, per quanto riguarda l'esterna, e quindi saremo probabilmente in esterna. Allora, l'appuntamento si rinnova, dicevo, sabato prossimo. Da Frank Tetti è tutto, buon fine settimana.
2: Ingresso Libero. Entra nell'attualità per raccontare il territorio. Ingresso Libero. La Calabria che pensa, parla e si ascolta. Ingresso Libero con Frank Tetti.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: RVS.
2: Notizie.
3: Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio a Dangri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. È stato trasferito dal carcere di Regina Celi ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa ferendo due attivisti dell'AMPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto. Grazie.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6.
2: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RWS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RWS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RWS, dove vuoi, quando vuoi. RWS.
3: Oh mia bella madurina, ma che ci frega, ma che ci importa. Da, da, da.
4: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
5: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato. Oggi è il 2 maggio, cari amici, beh, comincia un nuovo appuntamento, secondo giorno del quinto mese, questa è difficile da dire, secondo giorno del quinto mese del 2026. Io sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Con noi oggi nel sabato ci sarà Lorenzo e partiamo un po' con miti, leggende, tradizioni. Andiamo in vicino Edimburgo, più precisamente a Loch Ness, perché c'è una leggenda che vede noi italiani proprio impegnati su questo fronte, impegnati con il mostro di Loch Ness. Non solo questo, poi anche le date che hanno segnato il nostro 2 di maggio nella storia d'Italia, e poi si va nella capitale, si va a Roma alla scoperta di due ristoranti dove c'è un po' di storia, ma ne parliamo tra pochissimo. Si parte col sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Apriamo un nuovo appuntamento nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, perché anche durante il fine settimana, noi siamo molto contenti di questa cosa, non vi lasciamo ben ritrovati. Io sono Francesca Romana, torna il nostro agendologo, agendato,
1: tuttologo,
0: masterizzato anche in agende professionistiche,
1: certo.
0: Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E quindi partiamo come sempre con lei, l'agenda. Prima dalle date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia negli anni, in questo 2 di maggio.
1: 1519 si spegne il grande geniale, lui sì, Leonardo da Vinci. 1889 Menelik II, imperatore d'Etiopia, firma un trattato d'amicizia con l'Italia cedendole il controllo dell'Eritrea. 1920, inizio delle giornate rosse di Viareggio, dal 2 al 4 maggio del 1920 appunto, ci fu una celebre insurrezione popolare durante il biennio rosso che portò alla proclamazione della Repubblica di Regina. Io non sapevo nulla di tutto ciò.
0: Beh, vedi, è per questo che serve l'agenda.
1: Esatto.
0: Ci dà dei cenni in più di storia e ci insegna sul nostro paese.
1: E tutto nacque dall'uccisione del giovane Augusto Morganti da parte di un carabiniere dopo la partita di calcio Viareggio Lucchese. Concludo col 2013, si conclude la ristrutturazione del monastero Mater Ecclesiae a Roma. Papa Benedetto XVI si stabilisce dopo la rinuncia al ministero petrino.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno dei gemelli. Chi spegne le candeline?
1: Allora, tanti auguri a DJ Francesco, l'ex calciatore Alessandro Diamanti e Donatella Versace.
0: Quindi portiamo tutti in alto una mano per fare gli auguri a Francesco Facchinetti.
1: Mi sei piaciuta.
0: È il momento dei santi ora.
1: Sant'Atanasio, da non confondere con Anastasio, perché stavo leggendo e mi stavo confondendo.
0: E Atanasio?
1: Atanasio mai sentito, però è Atanasio.
0: Con una T.
1: Esattamente, Atanasio.
0: Ok, io più volte ho sentito il cognome Atanasio, però vabbè, questa è un'altra parentesi.
1: Mentre il proverbio, concludo,
0: sì.
1: Se piove per San Giacomo e Filippo, ovvero il 3 maggio, il povero non ha bisogno del ricco. Questo proverbio contadino indica che la pioggia nei primi giorni di maggio è estremamente benefica per i raccolti.
0: E noi la accogliamo nel migliore dei modi.

0: tutti i colori dell'Italia.
1: Sapete come trovarci e sapete dove trovarci? Abbiamo i primi messaggi del sabato che sono arrivati. Vedo Lorenzo che già se la ride.
2: Sì,
1: ciao,
2: sì,
1: ancora
2: sì.
1: Lore.
2: Ciao Fra.
1: Abbiamo chiuso l'agenda e ci scrivono
2: Gaia e Fabio,
1: che salutiamo. Ciao Gaia e ciao Fabio.
2: Ciao ragazzi. Gaia ci ha fatto una domanda complicata, Fra. Si può dire che la canzone del Capitano Uncino è la più grande hit estiva italiana di sempre? Secondo me sì, te lo posso dire. Era un tormentone quell'estate.
1: Allora, tra più grande hit estiva di sempre e tormentone, ci sono due grandi differenze.
2: Vero,
1: io
2: vero.
1: Tra la più grande hit estiva metterei Vamos alla Playa de Righeira.
2: Verissimo.
1: Se proprio vogliamo dirla tutta. Però comunque, porta in alto una mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il Capitano Uncino.
2: Muovo anche il bacino, guarda.
1: L'abbiamo cantata tutta.
2: Esattamente.
1: E comunque merita un buon posto in una classifica.
2: Certo.
1: Tormentoni.
2: Non è che ne so, Sapore di mare, però è molto bella secondo me.
1: Ah sì, anche Sapore di mare rientra in questa classifica.
2: Fabio invece ci scrive: grande Leonardo da Vinci, inventore del mio passatempo preferito, il paracadute. È vero, da Vinci ha inventato il paracadute, non l'ho mai fatto, ma lo vorrei fare.
1: Non solo, la ruota. Questo chi?
2: Da Vinci.
1: Da dove?
2: Da Vinci.
1: Leonardo.
3: Di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Siamo nel fine settimana, il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi ha proprio questo suono. Ben ritrovati cari amici, con noi c'è Lorenzo e tra poco andiamo nel mondo delle leggende. Ce n'è una molto interessante, io vi voglio portare a Loch Ness per parlare della famosissima Nessie, il mostro di Loch Ness, perché pare che abbia qualche conto in sospeso proprio con noi italiani. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ancora ben ritrovati, cari amici. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ci sono io, torna anche il nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Eccolo, ciao Fra.
0: Allora, oggi ci immergiamo nel mondo delle leggende che riguardano l'Italia, strizzando però un occhio all'estero. Andiamo in Scozia e andiamo in uno dei laghi più famosi, mitologicamente parlando, di questo paese, di questa regione del Regno Unito, perché parliamo del lago di Loch Ness, che ha qualcosa di molto strano e particolare in comune con gli italiani.
1: Esattamente, perché in questo giorno, 2 maggio, ricorre l'anniversario della famosa foto, un po' diciamo finta, diciamo, del mostro di Loch Ness, che viene considerato il primo avvistamento del mostro. Una leggenda, Fra, a quanto pare, narra che siano stati gli italiani a uccidere il mostro di Loch Ness.
0: Cioè. Allora, nel senso, noi italiani abbiamo fatto tantissime grandi cose,
1: sì,
0: a livello mondiale, in America, di qua. Però il dubbio ovviamente sorge che questa storia possa non essere veritiera.
1: Esattamente. Beh, cerco di contestualizzare. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale e a quanto pare un giornale italiano di Mussolini, Il Popolo d'Italia, sostenne che un pilota italiano avesse ucciso Nessie, poi si chiama Nessie, no? Giustamente.
0: Loch Ness, Nessie.
1: Esattamente.
0: Soprannome.
1: Un po' per fare un dispetto, diciamo, ai rivali del Regno Unito. Però piuttosto che demoralizzare i britannici, non è successo assolutamente questa cosa. Anzi, diciamo, è diventata un po' una notizia umoristica, cioè il mondo ha riso di questa notizia. E tra l'altro poi un signore ha detto pochi giorni dopo questo titolo del giornale di aver visto Nessie, che quindi poi è diventata, invece che un simbolo di debolezza, una vera eroina di guerra perché è sopravvissuta all'attentato.
0: Allora, io posso dirvi che sono stata al lago di Loch Ness,
1: sì,
0: tra l'altro anche molto bello, ve lo consiglio. Il mostro non c'era, sarà stato perché era giorno, sarà stato perché era 1945, quando in teoria è stata uccisa, però insomma è bello credere alle leggende, perché noi italiani ne facciamo di tutti i colori, però su questa forse ho qualche dubbio.
2: RWS, i successi di sempre.

0: Essi a Larry, si chiama così. Larry, nel lago di Como.
1: Io mi sarei immaginata più un comino, comina.
0: Invece Larry, so. Larry, chissà che cosa.
1: Comino è anche una spezia.
0: Ma lasciamo.
1: Insomma, si apre un altro capitolo.
0: Facciamoli conoscere, chissà cosa può nascere tra i due, fra. Vabbè.
1: Serve una porta aerei per trasportarli.
0: Bravissima.
1: Però. Vabbè, comunque.
0: Giulia invece ci scrive: diciamo che questa notizia in quei tempi bui avrà strappato un sorriso a qualcuno. Sicuramente. Infatti, come abbiamo detto, tutto il mondo ha reso di questa notizia. È finita lì. Il mostro di Loch Ness, se c'è, esiste ancora. Non l'abbiamo ammazzato noi italiani, diciamolo.
1: Vabbè, però comunque è una cosa fatta dagli italiani. Secondo me qualcuno che ci ha creduto c'è.
0: Ci può stare.
1: O c'è stato.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Siamo nel weekend, anzi, diciamo il fine settimana, perché noi promuoviamo la cultura italiana. Io sono Francesca Romana e questo è il programma L'Ora, dedicata al nostro paese anche nel fine settimana, non weekend. Tra poco vi portiamo a Roma per parlare di due ristoranti assieme al nostro Lorenzo che hanno molto a che vedere con il mondo della storia e con l'antica Roma, quindi restate con noi in questo sabato italiano.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: verdi, bianchi e rossi.
1: Non un sabato qualunque, ma un sabato italiano questo. Ben ritrovati a Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, in questo, appuntamento che come sempre dedichiamo all'Italia, ma questa parte la dedichiamo a qualcosa in particolare, al buon cibo italiano. Ancora bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: E oggi andiamo in dei ristoranti nella capitale che hanno qualcosa a che vedere con la storia di Roma.
2: Esattamente Fra, e sono entrambi vicino a Campo di Fiori, però sono ricchi di storia, perché praticamente, allora, il primo ristorante in cui sono andato con la mia fidanzata,
1: che salutiamo,
2: ciao Sofia, abbiamo mangiato intanto benissimo e poi ci è stato permesso di fare un giro perché era un antico teatro. E soprattutto in questo teatro è stato commesso uno degli omicidi più famosi nella storia, ovvero quello di Giulio Cesare da parte di Bruto e Cassio. Quindi c'è anche appunto la statua di Giulio Cesare, tanti, tanti dipinti, è veramente un museo.
1: Quindi tu hai mangiato dove Giulio Cesare è stato ucciso,
2: capito, praticamente.
1: Quindi si trova vicino alla Curia Romana?
2: Esattamente, brava Fra. Mentre l'altro ristorante dove sono stato poi praticamente pochi giorni dopo è semplicemente il ristorante, udite udite, più antico al mondo, datato 1518, però ancora non ha questo Guinness World Record, che appartiene a un ristorante spagnolo di Madrid, datato 1700. Però senti, io tra un mese andrò a Madrid, andrò davanti a questo ristorante e gli spiegherò: guardate, siete i numeri due, perché poi sicuramente questo ristorante romano diventerà il più antico al mondo.
1: Insomma, abbiamo già le testimonianze oggi, quindi nella capitale non solo abbiamo un ristorante dove si può fare la experience, appunto, di respirare proprio l'aria del parricidio, lo so che detta così sembra macabra, però comunque fa riferimento a Giulio Cesare e al figlio Bruto. Quindi la capitale offre questo e tanto altro in ambito di cucina e in ambito di storia, approvato da Verdi, Bianchi e Rossi, nelle vesti del nostro Lorenzo.

Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Cari amici, arriviamo alla fine di un altro appuntamento. Io vi auguro ancora un buon sabato, vi auguro un buon weekend e vi ricordo che noi ci risentiamo lunedì sempre con Verdi, Bianchi e Rossi, quindi divertitevi e poi riascoltateci, perché ci risentiamo lunedì. Ciao!

0: RVS Radio Valentina.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RVS. Sono le 13:01.
2: RVS. Notizie.
3: Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
5: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Bio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
4: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
6: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
4: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Calabria. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del bivio per il centro commerciale Le Spighe nel comune di Crotone. Sulla strada statale 107 Silana-Crotonese è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa in entrambe le direzioni in corrispondenza del viadotto Neto 1 presso San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo è attiva una riduzione di carreggiata di circa 5 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Rogliano Grimaldi e l'area di servizio di Cosenza in direzione sud. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Back to the Future. Musica anni 70 e 80. Sequenza mixata da Mr. Sam DJ su RWS.

Back to the Future, sequenza mixata da Mr. Sam. Back to the Future, musica anni 90, sequenza mixata da Mr. Sam su RWS.

0: Al prossimo appuntamento con Back to the Future, mixed and selected by Mr. Sam.
1: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
2: Per promuovere la tua attività, telefona allo 0967 22 11 6. RVS Radio Valentina.

0: Benvenuto Weekend!
1: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.

sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo, si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RWS resta nel cuore. Resta nel cuore.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di come è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, ci diciamo che sognando abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e 3 giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra 3 giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, sono salita a bordo di questo viaggio, sono super grato a lei e alla musica in generale a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione, ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi, sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei è merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi a merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo, veramente. Dimostri di voler crescere.
1: Grazie.
0: Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutami.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un'artista, cioè con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità e di tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi. E
0: grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera. Mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

Emma featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: paradiso.
1: Pura poesia. In viaggio verso il paradiso, naturalmente, Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
1: È finito il weekend. Benvenuto weekend.
2: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
3: Benvenuto Weekend, tutta la musica per

0: Alessandro Parodo. Benvenuto Weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite, con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché il weekend qui da noi è veramente pieno, pieno di musica, quella che ovviamente piace a voi. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana. Ciao, alla prossima.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: RBS. Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.

0: Lights, camera, action.
1: Nel 300 d.C. i Romani estendevano il loro impero dall'Arabia alla Britannia, ma bramavano di più. Più terre, più popoli sottomessi a Roma e più di altri, il grande e potente popolo dei Sarmati ad est. A migliaia morirono sul campo di battaglia e quando il quarto giorno il fuoco si diradò, gli unici soldati sarmati sopravvissuti appartenevano alla decimata ma leggendaria cavalleria. I Romani, colpiti dal coraggio e dall'abilità di quei cavalieri, risparmiarono loro la vita. In cambio, questi guerrieri furono incorporati nell'esercito romano. Sarebbe stato meglio che fossero morti quel giorno, poiché la seconda parte del patto che strinsero impegnava non solo loro stessi, ma anche i loro figli e i figli dei figli dopo di loro a servire l'impero come cavalieri. Io ero uno di quei figli. La nostra guarnigione era a distanza in Britannia, nella parte sud di quella terra che era divisa da un muro di 117 chilometri, costruito 3 secoli prima del nostro arrivo per difendere l'impero dalle popolazioni guerriere del nord. E così, come i nostri padri prima di noi, ci presentammo al nostro comandante romano in Britannia, a cui era stato dato il nome ancestrale del primo, Artorius.

0: E buongiorno, benvenuti, buonasera. Siamo sempre qui su RWS per raccontarvi il cinema con Dallo Zemeckis, 27esima puntata. Ciao Aleardo, sei ritornato.
1: Ciao, finalmente sono di nuovo qui in mezzo a voi, sono felicissimo, sono su Radio Valentina. Saluto tutti gli ascoltatori che si sono messi, diciamo, si sono sintonizzati, sia su frequenza, sia
0: dappertutto.
1: Sì, online. E niente, una bella puntata su Michael Jackson, uno dei grandi artisti, dei più grandi artisti, secondo me difficilmente ne tornerà qualcuno.
0: Un mito, abbiamo voluto chiamare così la puntata oggi, un mito. Vi chiederò anche quali sono i vostri miti cinematografici, così in maniera randomica durante la puntata. Saluto Andrea, è ritornato Andrea.
2: Buonasera
0: Andrew.
2: Buonasera a tutti, oggi si parla del mito assoluto Michael.
0: Eh sì, e saluto anche Giurot,
3: l'unico e solo mito di questa trasmissione.
0: Diciamo.
3: Buongiorno, buonasera, bentornati ovunque voi siate, qualsiasi ora del giorno e della notte ci ascolterete. Niente, sono tornato.
0: Marzullo.
3: Sì, Marzullo. Amici, vicini e lontani, questo qui era un altro ancora. Niente, oggi di miti e leggende, oggi in questa puntata straordinaria della Lozzo Zemeckis.
0: Eh sì, parliamo di Michael, ma avremo anche un ospite, Romano Reggiani, che è un attore, adesso è diventato anche un regista, perché parleremo del suo primo cortometraggio, che ha insomma un titolo Per sempre.
1: Bellissimo.
0: Ormai va alla grande, è un po' inflazionato sto
1: per sempre.
0: Per sempre, scopriremo poi di cosa si tratta e parleremo anche dei suoi ruoli all'interno di Mare Fuori 6, l'ultima serie appunto di Mare Fuori, l'ultima stagione, e anche del suo ruolo all'interno di Scuola di Seduzione, l'ultimo film di Carlo Verdone. Bene, allora, Michael è praticamente il film di quest'oggi. Abbiamo voluto dedicare questa puntata speciale a Michael Jackson per vari motivi, lo scopriremo durante la puntata perché abbiamo davvero tanto di cui parlare, tant'è vero che abbiamo chiamato qui, e fra poco arriverà, la fan numero uno su Catanzaro in provincia di Michael Jackson, la nostra Clizia Jackson
1: arriverà,
0: esatto. E allora, siccome nel film si sente praticamente in sottofondo per tutto il film questo straordinario pezzo, iniziamo proprio con lui, con Michael Jackson, con Wanna Be Starting Something. Vogliamo iniziare con qualcosa? Iniziamo con questo,
1: certo.
2: Ci sta tutto.

0: Ed eccoci tornati, qualcosa è partito oggi, qualcosa è partito. E partiamo subito dalla prima canzone, che in realtà è il singolo, è la canzone di apertura in realtà di uno degli album fondamentali di Michael Jackson, cioè Thriller del 1982. Questo divenne un singolo nell'83, a qualche giorno, siamo nel 9 maggio, adesso ci siamo al 2, insomma.
1: Tra qualche giorno diventa un singolo.
0: Sì, esatto, qualche giorno diventerà un singolo al 23esimo anno di età, al 43esimo anno di età.
1: Ma più anni di me,
0: esatto. E in realtà no, volevo solamente citare, tenteremo di citare quante più cose possibili delle canzoni di Michael Jackson ovviamente oggi, perché è una puntata molto musicale. In questo caso la citazione di questo Mama Kusa, che in realtà è un pezzo in Swahili di Manu Dibango sul Makossa, Saul Makossa si chiama, ovviamente insomma per fare riferimento tutto quanto quello che è un po' anche la cultura black, diciamo che facciamo questo riferimento qui, diciamo che appunto fare qualcosa, cominciare a fare qualcosa, riferito anche a un po' i conflitti mondiali della serie, c'è qualcosa da fare, tanto da vedere, c'è tanto da fare, perché non facciamo partire qualcosa, perché non proprio una guerra, visto che insomma questo è un po' un periodo anche un po' così, no? Ma torniamo a noi.
1: Sì, no, è giusto anche dire che è stata campionata da una canzone di Rihanna, anche questo pezzo,
2: esatto,
1: qua, sì, sì. Quella roba lì.
2: E c'è anche da dire che i pezzi, questo, ma anche quasi tutti i pezzi di Michael Jackson sono molto lunghi, sono davvero davvero
1: lunghi, però una volta facevano questi,
2: sì, per quelli, infatti in radio adesso è difficile passare pezzi così
1: pensate,
2: lunghi,
1: pensate, sono tutti radio edit quelli di oggi, sì. Quindi di conseguenza ne sentiremo sempre una parte in meno di quanto sono lunghi in generale per radio edit. Bene, allora siamo pronti a raccontarvi la trama, finito, cioè nel senso cosa dobbiamo raccontare. È la storia di Michael Jackson, che inizia le origini di Michael Jackson all'interno, allora,
2: diciamo che la storia inizia con Michael Jackson che è piccolo, la prima scena si fa vedere su subito, entra nel clou, cioè di quando si formano i Jackson 5, cioè, e si capisce che il papà ha bisogno di uscire da quella che era una situazione economica svantaggiata, perché lui lavorava in un'acciaieria, un lavoro durissimo, e lui aveva l'età di diventare qualcuno almeno a livello di soldi, e quindi decide di interpretare, di sfruttare quella che era la bravura dei figli. E così inizia la storia di Jackson 5. E poi naturalmente questo nasce su interviste fatte da Michael Jackson, che dice come veniva trattato meno. Posso dire solo una cosa? Cosa che dico io è, ragazzi, veramente sembra, è ironica ma è vera, se fossero esistiti i servizi sociali non sarebbe esistito Michael Jackson,
3: esatto,
2: questo grande mito.
1: Ma perché è non c'erano i servizi sociali?
3: Non erano così sviluppati, tu pensi pensa al contesto sociale di quei tempi, stiamo parlando dell'America degli anni 70, famiglia nera, quindi probabilmente ai margini della società, e carcere probabilmente,
1: sì, vabbè,
3: servizi sociali, beh, ha ragione, è da lì che nascono i viti.
1: Quindi aboliamo i servizi sociali, che non fanno
2: servizi sociali e cellulare.
3: Vi dissocio, messaggio sbagliatissimo.
1: È una battuta, come per dire, lui sta dicendo, se non c'erano i servizi sociali nascevano i miti come Michael Jackson.
3: Certo. Le scene ci sono alcune molto dure, anche senza dover fare spoiler, di come la dinamica familiare ha inciso.
1: Diciamo che questo primo film, perché ancora non si è capito se ci sarà un secondo, adesso poi ne parleremo ovviamente durante tutto il corso della puntata, si dedica molto a quello che è questa sorta di padre padrone, cioè il padre di questa famiglia che voleva tutti insieme i fratelli Jackson, ma lui ovviamente voleva respirare aria di libertà e fare le cose da solo, ma anche sulla sua creazione musicale, ne parleremo fra pochissimo. Perché adesso i Jackson 5 li abbiamo citati, ce li ascoltiamo tutti insieme. Quanti erano? 5 Jackson.
3: Esattamente. 5,
1: sì. Te li ricordi i nomi dei fratelli di Michael Jackson?
3: Uno, sì, Tito.
1: Tito.
3: Jermaine, Michael e gli altri due.
1: Adesso poi li troveremo. Blame It on the Boogie.

0: Moonlight. Era il 1978 con questo pezzo pazzesco. Io li amo i Jackson 5. Comunque tutta la prima parte di Michael Jackson è fratelli, era pazzesco.
1: Molto funky.
0: Molto funky, totalmente. Questo è il 78, era l'epoca successiva alla Motown. Siamo alla Epic, Epic Records. E effettivamente poi Jackie, Tito, Jermaine, Michael e Marlon, i Jackson 5.
2: Eccolo, eccolo.
0: Che in realtà al tempo
2: ci sta rimproverando.
0: Sì. No, che in realtà avevano smesso di chiamarsi Jackson 5 in quel periodo e si chiamavano solamente The Jacksons. Appunto cantavano Blaming on the Boogie in questa fantastica, insomma, quindi lascia perdere, balla e basta. È il periodo della disco, quindi insomma era normale che loro cantassero e ballassero.
1: Anni 70 pieni fondamentalmente.
0: Sì.
1: Era davvero un bel gruppo, se vai a vedere quel tipo di musica funzionava alla grandissima. Poi lui è diventato il re del pop, no? Il king del pop, come è stato definito. È una cosa totalmente differente quella che ha voluto prendere lui come strada, diciamo, una grande carriera che appunto, anche contro quelle che era le dicerie che si dicevano che per quanto riguarda proprio questo padre padrone, poi non so se sono vere, se sono false, lo scopriremo, ripeto, più avanti, perché poi ci saranno anche degli interventi da parte nostra legati a quelli che sono state le critiche nei confronti di questo film, anche da parenti stretti come i figli di Michael Jackson, la sorella di Michael Jackson,
2: Paris, Jeanette.
1: Quindi vi chiedo,
3: guarda, io ti posso dire subito una cosa, proprio così a piede tesa, gamba tesa. Tutti hanno scritto ma il film parla dell'infanzia e si conclude nell'apice, Bill Gill e Thriller, ok?
1: Thriller questo... ancora no.
0: C'è tutto il video musicale,
1: sì,
0: la costruzione.
1: Prima di Dangerous, diciamo.
3: Esatto. Allora, il fatto è che uno, dicono che non c'è la parte di Michael Jackson quando è stato accusato di pedofilia, ok?
1: Ma questo
3: è importante, perché
1: ne possiamo parlare dopo, perché ci sono i blocchi appositamente. No, io voglio dirvi, questa cosa qua della prima parte è stata concentrata molto su quella cosa, ma anche sulla creazione musicale di Michael Jackson,
2: sulla nascita delle creazioni
1: dei suoi pezzi, no?
2: La questione drammatica delle accuse sicuramente verranno poi snocciolate.
1: Sì, no, ma è quello che secondo me è anche interessante in questo film, nel senso che ha una sceneggiatura abbastanza piatta, cioè molto didascalica,
2: sì,
1: come dicevamo,
2: vero,
1: sembra davvero
2: è
1: qualcosa...
2: un concerto dal vivo perenne,
1: sì, no, ma a parte quello sembra davvero, quando ci sono i dialoghi, pochi dialoghi che ci sono, sembrano presi dai film, sai, quelli di pomeriggio di Disney Channel.
2: è vero,
1: però che cosa succede? Che esteticamente poi un po' si trasforma, non in maniera eccessiva, in chissà che cosa, però si trasforma. Però la cosa importante secondo me è quando lui cerca di far capire da dove nascono le sue canzoni.
2: Esatto.
1: Dal movimento
2: la
1: che ha in testa, i pensieri che ha in
2: la
1: testa,
2: la costruzione dell'intero album pure, che
1: esatto,
2: si denota con tutte...
3: Sì, però ragazzi, non sono vere quelle cose, cioè,
1: e non
3: hanno
1: lo sappiamo
3: studiato, no, si dice molto probabilmente non sono vere, così come è nata Bill Gill, sono tutte supposizioni, è una fiaba, ragazzi,
1: sì,
3: è una fiaba che salta Michael Jackson,
2: sì,
3: e doveva essere questo, risulta bello, sicuramente il lavoro che ha fatto Jafar è fantastico,
2: no,
3: l'attore, il nipote
2: immenso
3: di Michael Jackson, perché si è immedesimato tantissimo nello zio, e lo ha fatto non scimmiottandolo, anche nel ballo. Questo
1: esatto,
3: lo si vede.
1: Beh,
3: si capisce che non è lui, ma si capisce che non è un'interpretazione.
1: Assolutamente.
2: Che poi
1: sì,
2: una piccola cosa: nelle canzoni molte volte era Jafar stesso a mettersi del suo, cioè non
1: ci sono delle curiosità riguardo
2: a livello musicale.
1: Che ogni volta quando c'è un biopic, una musicale, non sappiamo se è l'attore a cantare o se è campionato un po' dalla parte del vero
2: artista.
1: Si
2: dice che lui ci abbia messo del suo.
1: Sembra che lui abbia messo del suo. Vabbè, ne parleremo fra pochissimo, perché parleremo anche di Jafar Jackson, questo ragazzino, alla fine giovane.
2: Benissimo.
1: Molto giovane, che ha interpretato lo zio. Prima però all'interno del film c'è anche questo pezzo, Gladys Knight and the Peeps, I Heard It Through the Grapevine, che noi conosciamo più per Marvin Gaye.

0: abbiamo sentito queste voci di corridoio, no? È un po' questo il senso della canzone. I heard it through the grapevine.
1: Sì, il meme di Homer Simpson che esce fuori dal
0: cespuglio. No, in realtà ovviamente ricordiamo quella che è la mia versione preferita, ma giusto perché è il mio gusto, quella del 70 di Creedence Clearwater Revival.
1: Ah, pensavo quella di Marvin Gaye.
0: No, quella di Marvin Gaye, tra l'altro, è giustamente per approfondire ovviamente sempre sulle canzoni come stiamo facendo oggi, quello fu l'album più venduto nella storia della Motown, 4 milioni di copie nel 1968, quella che dicevo io mentre del 70, comunque diciamo che è in realtà un po' una metafora, no, di tutto quello che è la storia di Michael Jackson e anche forse del film in sé per sé, perché appunto questo sentire voci di corridoio è anche un po' questo, no? Cioè la vera storia di Michael Jackson è appunto basata anche su magari non delle verità assolute,
1: dicerie.
0: No, delle dicerie, esatto, quindi anche secondo me la sfida del film è stata anche un po' questa, no, tentare di portare una versione, ecco, più che altro.
1: Allora, dobbiamo raccontare questa cosa qua. Prima abbiamo anticipato parlando insomma della creazione musicale che c'è all'interno, abbiamo parlato anche in qualche modo del padre padrone, questo padre che voleva essere più padrone e meno padre in qualche modo nei confronti della famiglia, però non ci siamo, diciamo, soffermati abbastanza su fondamentalmente quello che è questo film, cioè la creazione che c'è stato dietro questo film. La recupereremo anche dopo perché è lunga, però raccontiamolo. È stato fatto un film probabilmente anche senza voler fare questo tipo di film, è stato bloccato più volte, è stato girato, è stato sono state eliminate delle scene perché il finale doveva essere totalmente differente. Diverso. Quindi io vi chiedo, secondo voi questa prima parte, ripeto, prima parte ancora molto anche questo ipotetico perché non sappiamo se ci sarà un secondo film, anche se qualcuno dice che ha confermato che ci un secondo film
2: nel 2028
1: e sarebbe il primo biopic dove si fanno due parti per raccontare la storia di un grande, di una leggenda come appunto Michael. Vi chiedo questa cosa: secondo voi questa prima parte è importante che si sia concentrata solo su questa, diciamo, di queste cose che insomma che avete visto, no? Questa creazione musicale, l'inizio di quelle che potevano essere tutte le problematiche poi che hanno portato e probabilmente porteranno il secondo film a parlarne, ecco, questo vi chiedo fondamentalmente.
2: Guarda, secondo me questa prima parte del film ci riesce per bene a far capire quello che è l'excursus di vita di Michael Jackson e si concentra nei punti giusti. È vero che è un po' una favola, non posso dirlo. Sicuramente c'erano i problemi che noi sappiamo, no? Dovuti anche a quelli che sono i diritti, dovuti alla famiglia, dovuti anche ai problemi tecnici, perché il film è costato 150 milioni di dollari. Mamma e la gran parte dei soldi sono andati per i diritti musicali e per le scene. La difficoltà di alcune scene è notevole e questo ha rallentato anche il film, al di là di quelle di problematiche riguardo alla storia, eccetera eccetera. Quindi ci sarà sicuramente una seconda parte. In questa parte si capisce molto quello che voglio dire di questo film. Io sono stato un po' scettico perché come sarà l'interpretazione di Michael Jackson? E ci siamo riusciti. Quella è la cosa più importante. E il film cresce, ti fa sentire, ti catapulta.
3: Concordo.
2: Nella vita di Michael Jackson.
3: Concordo.
2: Ci sono riusciti in questo senso.
3: Sì, sì, assolutamente. Ma Jafar, ne parleremo magari dopo, ha avuto un'interpretazione spaventosa. La nascita, tornando alla tua domanda di prima, cioè nel senso dividerlo,
1: secondo me è giusto.
3: Secondo me sì, perché? Perché
1: c'è fondamentalmente tanta roba da raccontare.
3: Perché, ma c'è un Michael prima e c'è un Michael dopo. È innegabile questo nella sua di storia. A livello di produzione musicale è sempre stato comunque, in ogni caso, quello che noi sappiamo, un idolo. Però che le vicende, alcune cose sono state poi lasciate alla seconda parte. A livello registico, di costruzione, comunque in caso, io credo che siano stati. E come detto prima, è l'unico biopic che io penso dove una seconda parte era necessario.
1: Ah, ok. Tu pensi che era necessario?
3: Sì, sì, sì.
1: A differenza, magari, quello che è successo, che ne so, con Bob Dylan, anche se ha raccontato una storia di Bruce Springsteen.
3: Sì, ma è stato. Cioè, qua si sta cercando di portare tutto Michael. È tutto Michael, è tanto Michael.
1: Però tutto Michael non è facile da portare proprio perché ci sono state queste controversie non solo da parte della famiglia ma anche dalla casa di produzione che gestisce i guadagni, no, di Michael Jackson. Insomma, tanti casini all'interno, ne parleremo meglio e in maniera più approfondita perché oggi la puntata è dedicata tutta a Michael
3: e
1: soprattutto deve venire la nostra fan numero uno di Michael Jackson su Catanzaro,
3: che ci tirerà le orecchie,
1: che salutiamo e ringraziamo perché ci ha regalato una playlist piena di voce maschile, ovviamente di voce Michael Jacksoniana. Con questo pezzo adesso, Don't Stop Till You Get Enough, torniamo fra pochissimo ancora con Michael.
4: Wow!

0: non fermarti fino a che non ne hai abbastanza. E di questa canzone non avremo mai abbastanza, per quanto mi riguarda.
1: Bello, bel pezzo.
0: È un pezzo incredibile, secondo me. Cioè, a livello di costruzione musicale, la voce è follia pura. Era il 1979, l'anno dopo quel Blaming on the Boogie e il ritorno dei Jacksons. Sempre per Epic Records esce un album fondamentale per la storia della musica, che è Off the Wall. E il primo singolo fu proprio questo. Per settimane e settimane al primo posto, 5 volte disco di platino, una serie infinita di cose. Ma in realtà la cosa divertente di questo pezzo è raccontare forse la genesi di quello che fu Off the Wall e anche quello che fu proprio l'origine di Michael Jackson come cantante, diciamo, singolo. Lui nel 78, mentre registrava con i Jacksons, aveva preso parte a un rifacimento, insomma, del Mago di Oz, in cui faceva lo Spaventapasseri. A quel punto, insomma, conoscendo appunto quello che era il regista, che era uno che si chiamava Quincy Jones, gli disse: ma sai, c'ho dei pezzi, te li faccio ascoltare. Lui disse che appunto quando ascoltò Don't Stop Till You Get Enough, non poteva effettivamente fermarsi dal muoversi, effettivamente. E quindi poi, insomma, la storia ha fatto il suo corso. Off the Wall è stato registrato e Michael Jackson forse è diventato Michael Jackson. Questo è proprio l'albore, effettivamente, di quello che
2: è vero. C'è da dire anche che Out of the Wall viene presentato nel film come il primo singolo di Michael Jackson, il primo album. Invece non è vero, Michael aveva già inciso altri album, quindi quella è anche una cosa non vera.
0: Attenzione.
2: Diciamo che il film non è importante le precisioni, diciamo, con la storia vera, però ci sono cose che funzionano meglio, e quindi naturalmente era inutile parlare di alcuni singoli, alcuni album che aveva senza successo, che nessuno mai ha ascoltato.
0: Certo.
2: E quindi hanno fatto partire tutto con
1: Off
2: the
1: Wall. Da lì, come diceva anche il buon Giuro, parte un po' la sua carriera da solista,
2: è quello che lo lancia, quindi sono partiti da là.
1: Ancora era molto funky, ancora era molto boogie. I pezzi, quindi di conseguenza su Off the Wall siamo ancora più o meno a quello che faceva insieme a Jackson 5. Bene, allora Jafar Jackson l'abbiamo citato prima, lo ricitiamo di nuovo, gli dedichiamo questo blocco. Perché? Perché Jafar Jackson è un giovane ballerino, in realtà ballerino nato da uno dei fratelli Jermaine, in questo caso Jackson, quindi fratello di Michael, che a un certo punto nella sua vita gli viene proposto di fare questo ruolo. Lui non aveva mai fatto recitato in vita sua, zero. Diceva: sai che c'è, va bene, anche se è mio zio, voglio dire, una leggenda vivente, un mito, però ci proviamo. Perché? E quanto ci ha messo? Tre anni di allenamento,
3: di preparazione, di impersonificazione del personaggio. Spoiler, signori, se vi andate a vedere il film, vedete Michael. Cioè, non vedete niente, vedete Michael. Ed è travolgente il fatto che, se voi vedete l'immagine del nipote e vedete poi la pellicola, non riuscite neanche a capire come sia possibile, perché sono diversi. Hanno tratti che si richiamano, ma sono diversi.
1: Sono
3: è
1: diversi,
3: spaventoso.
1: Però voglio dire, là nel film col trucco, anche
3: no, è immenso.
2: Il coraggio di Jafar è stato enorme, perché
3: sì,
2: non solo tre anni di lavoro. A lui è stato comunicato questa cosa e per un anno l'ha tenuto segreto, alla famiglia, a nessuno.
3: Vero.
2: Cioè, lui si è esercitato, ha lavorato da solo un anno sapendo che doveva interpretare suo zio, e l'ha fatto benissimo. Si dice che lui stesso lo dice, abbia dormito nella stanza di Michael Jackson, dello zio, per riuscire a sentire quello che era Michael Jackson. Ci è voluto tanto, e quello si vede nel film. Anzi, all'inizio è un po' difficile, come se noi vediamo lui che interpreta Michael Jackson, però arrivato a metà del film c'è distinzione, sembra di vedere Michael Jackson che interpreta se stesso.
3: Si allenava fino a 8 ore al giorno, di danza per riprendere.
1: Lui è un ballerino, però doveva riprendere proprio tutti quelli che erano i movimenti iconici, no?
3: Lavoro
1: di Michael
3: sul tono
1: Jackson.
3: Di voce anche, ha fatto un lavoro che, secondo me, ammirevole.
1: Che
3: poi,
1: lasciatemi dire, purtroppo in Italia col doppiaggio non rende come dovrebbe, perché se tu lo senti anche in lingua originale ha molto più quell'accento e anche quel tono che ti dà l'impressione davvero di parlare con Michael Jackson.
3: Ma infatti, dal punto di vista proprio di costruzione del film, è stato dichiarato, loro non volevano un imitatore, loro volevano una presenza scenica autentica. Che poi qui c'è stato un problema, perché hanno definito il classico vabbè il nipote allora è facile così è. In realtà ci sono 3 anni di lavoro estenuanti.
1: Giù, una domanda che anche se tu purtroppo il film ancora non sei riuscito a vedere,
0: sono qui in qualità di musicalità.
1: No, sarebbe però possibile. Ti voglio chiedere, se tu un giorno dovessi interpretare tuo zio, lasciamo stare chi è tuo zio.
0: Guarda,
1: chi è tuo zio, una leggenda vivente.
0: Ora è che io non so che ci stia ascoltando, quindi non vorrei creare delle fratture familiari che sono già venute in passato.
1: Fai finta che tuo zio, che non hai neanche conosciuto, perché già penso fosse proprio piccolino quando è venuto a mancare Michael, lo interpreterei, avessi questo grande coraggio di interpretare.
0: Guarda, in realtà io credo che appunto Jafar in questo caso diciamo che a parte proprio la fisicità sicuramente ecco aiutato, cioè sicuramente ci sono dei miei zii che per una questione mia insomma sarebbe difficile, no, per dire, nel senso, no, immagino che, però effettivamente se Jafar fosse stato un altro con una vocione, per dire, no, nel senso, anche su queste cose effettivamente, però io penso che nel sangue di questa famiglia, perché effettivamente non è che Jackson Michael è stato un caso unico in una storia familiare, cioè io penso che proprio gli scorra letteralmente nelle vene, quindi secondo me quella piccola percentuale di Michael Jackson che scorre anche all'interno di lui ci è voluto poco. 3 anni sono un'inezia rispetto a fare la divinità del pop, cioè nel senso,
1: però
0: quindi
1: cavolo, questo sì, primo ruolo della questo tua vita al cinema,
0: capito,
2: vai alla grande.
3: Scusa, beh, puoi personificare tuo zio che è un idolo assoluto globale mondiale, ma non ci metto
0: il sangue di

0: Calabro per dire
1: Mimmo sto già comprando un bel liuto calabro stupendo, mi vedrete
2: va
1: lì.
2: Bene, va bene, allora ci sentiamo proprio la voce di Jafar Jackson, yes, che aveva fatto questo pezzo, si chiama Got Me Singing.

0: Eccoci qua, siamo ritornati. E mentre cantava Jafar Jackson, ovviamente è arrivata la nostra
1: si è palesata.
0: Della provincia di Catanzaro e non solo, a questo punto, di Michael Jackson, che adesso verrà a raccontare un po' la sua. Però è arrivata proprio nel blocco in cui noi parliamo invece del regista, di Antoine Fuqua. Perché Antoine Fuqua è un bravissimo regista che ha fatto dei film pazzeschi. Il primo film, tra l'altro, è Training Day. Sì. Se non l'avete visto, guardatelo, è un film meraviglioso con Ethan Hawke e Denzel Washington, che parla appunto un po' di quelle che sono le discriminazioni razziali, dei diritti nei confronti dei cittadini di colore all'interno.
1: È una delle sue tematiche più...
0: Sì, presente sempre abbastanza nei suoi film. Tra l'altro a lui ha fatto anche la trilogia del Equalizer, sempre con Washington protagonista.
1: Bellissima, ve la consiglio.
0: Vi è piaciuta la regia? Perché è una regia molto particolare. Tu hai trovato pure delle cose, delle curiosità riguardo il suo modo di fare regia. Però è una regia molto particolare che si allontana abbastanza a quello che invece siamo abituati a vedere nei suoi film.
2: Guarda, la regia è perfetta, troppo didascalica forse, però lì non dipende da lui, lo abbiamo detto. Sicuramente è riuscito a concentrare la storia di Michael Jackson, che può funzionare in questo momento anche senza una seconda parte.
0: Però dico esteticamente, perché proprio dal punto di vista visivo la regia funziona. Cioè, quei concerti,
2: quello che rende il film piacevolissimo, tant'è che alla fine non ti sei accorto che sono passate 2 ore e aspetti che ci sia il dopo. Quando si blocca il film dici: ma quante ore sono passate?
0: È vero.
2: Solo la prima parte è un pochino più lenta.

0: iniziale, no? Un pochino più macchinosa, ma poi
1: è un crescendo, è un crescendo.
0: Sì, bella l'immagine, belle le...
1: Voglio dire semplicemente una cosa, non è intervenuto in modo naturale, cioè Fuqua ci ha messo l'anima, letteralmente. Alcune scene sono state ricostruite per 20 volte affinché venissero perfette. La perfezione che diceva prima Leardo, che si vede, perché comunque in caso esteticamente è perfetto, come dicevi prima tu, Matti, cioè non ci ha abituato così. Ma lì sì, ci ha voluto mettere del suo. Pensate che per alcune ricostruzioni di scene si è avvalso letteralmente da collaboratori dello stesso Michael, per avere proprio la fedeltà di quello che andavi a vedere. C'è un lavoro dietro che ha avuto un peso spaventoso e si vede sulla pellicola, si vede, passano due ore, come diceva prima, l'inizio è lento, è vero, ma perché è un crescendo. Il crescendo che tu vai a vedere è perché l'ha voluto lui.
2: Lui ha voluto raccontarlo così, un sì, pochino, come dicevi tu, story, favola, in qualche modo, però che poi a un certo punto arriva a quell'apice, ma si blocca
1: a livello estetico, sempre cercando la perfezione. Okay. E qua si vede.
2: Eh sì, perché l'impegno, come dicevi tu, ha voluto 20 volte girare alcune scene.
1: Guarda, anche la ricostruzione, sì, guarda, allora, alcune scene musicali sono state ricostruite almeno 20 volte, in più, soprattutto le sequenze di danza, e l'obiettivo è stato quello appunto di far trasmettere proprio l'energia elettrica che aveva Michael sul palco, ma anche quando andava a provare. Per questo le scene di danza sono state quelle su cui si è concentrato maggiormente.
2: Va bene, va bene. Allora, fra pochissimo ritorneremo. Adesso abbiamo uno dei pezzi. Io lo vorrei far lanciare a lei, perché ragazzi, solo in un certo modo poteva essere lanciato questo pezzo. È solo la nostra super fan. È questo che vedi, vedi? Lo vedi? Oh, perfetto.
3: Allora, questo sì, perché io ho fatto. No, non avevo la scaletta in mano, ma soprattutto la ho inserito i pezzi.
2: Hai 18 secondi.
3: Un po' per come li troverete in ordine del film, e un po' perché è un crescendo fino a quello che sarà, secondo me, il pezzo proprio che sta sopra tutti quanti.
2: Ah, sopra te.
3: Qua ci siamo, stiamo riscaldando i motori, secondo me. Sì.
2: Vai.
3: Beat it.

0: Biret.
1: Lo hanno bussato, ho sentito che hanno bussato, non so se hai sentito.
0: Ma quella è
1: la canzone.
0: Biret. Biret, Biret, Biret, il terzo estratto dell'album Thriller, sempre 1983. Praticamente ce lo sentiamo quasi tutto oggi alla fine della storia.
1: Sì, tutto l'album.
0: Ovviamente, ovviamente sempre Quincy Jones dietro alle spalle di questa cosa, ma con la collaborazione straordinaria di due musicisti pazzeschi che sono Steve Lukather dei Toto e un pezzo in assolo suonato da Van Halen, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì.
0: Di Van Halen all'interno di questo pezzo meraviglioso, un crossover pazzesco di vari stili musicali, come solo Michael Jackson poteva fare. Anche il video, insomma, è tutto un altro pezzo della storia della musica.
2: E a proposito del video, ora non facciamo spoiler eccetera, però il video Michael Jackson l'ha girato anche in questo caso cercando di creare un'inclusione sociale.
1: È vero.
2: Poi
1: è vero.
2: Chi vedrà il film lo capirà.
1: Sì, tra l'altro poi parleremo anche di tutto quello che è stato il cinema all'interno di Michael Jackson, perché lui ha partecipato a tanti progetti e tanti registi hanno partecipato a progetti di Michael, ma ne parleremo dopo. Adesso è questo un po' il cambio, diciamo, di direzione che vogliamo dare a questa puntata, perché adesso parliamo del fatto che la critica ha stroncato totalmente questo film. Chiunque nel mondo, anche in Italia ovviamente, ma nel mondo, soprattutto in America, hanno stroncato questo film, non si sa il motivo o comunque quello che ti vanno a dire, insomma ti vanno a raccontare. Però invece dall'altra parte il botteghino ha incassato un casino di soldi, adesso non so quanto, ma è arrivato quasi a 300 milioni
3: in, si è raddoppiato, la spesa
1: per quanto
3: film.
1: Riguarda il primo weekend, mi ricordo, mentre appunto il botteghino e i fan sono tutti felici. Una delle fan ce l'abbiamo qui, quindi dobbiamo sentire viva voce quello che dice la fan fondamentalmente.
2: Allora,
1: ti piace questo? Ti è piaciuto?
2: A me è piaciuto tantissimo. Allora, il fatto è questo: il film non è un film normale, vabbè, già solo il fatto che sia un biopic
1: è questo lo
2: denota, esattamente. Ma la cosa che bisogna capire è che fondamentalmente, per chi è fan, è un po' come rivivere quell'esperienza. Cioè, è stato un po'... Io sono andata con mia mamma e mia mamma ha detto è stato come rivivere la nostra adolescenza. Okay. Invece, per quanto mi riguarda, per me, che per esempio, ovviamente, no, quando lui è morto io avevo 13-14 anni, quindi non è... Per me è stato un poco come rivivere quel momento in cui in realtà l'ho scoperto, perché io non l'ho scoperto, lo conoscevo, ma l'ho cominciato a vivere in quel momento, perché la sua morte ha riportato le sue canzoni all'attenzione mediatica. Io sono convinta che ad oggi questo film sta riportando all'attenzione mediatica le canzoni di Michael Jackson per le nuove generazioni. E se ci sarà, ci sarà secondo me il secondo film, ma più o meno è stato confermato, ci sarà questo secondo film, le generazioni future ancora lo conosceranno, e quindi qui sta l'immortalità di Michael Jackson.
1: Quindi questo per i fan comunque è un film fatto bene.
3: Esatto, dire che in sala la cosa che mi ha meravigliato, che c'erano tanti giovani, giovani, cioè nel senso che avevano meno di 18 anni.
1: Nel 2009 è morto Michael Jackson, giusto?
3: Lo so, questo
1: quanti
3: fa
1: anni avevano sti ragazzi?
3: Questo fa
0: meno uno,
2: erano piccolissimi,
3: però qual è il fatto che comunque scoprire un mito che tu non hai vissuto, cioè il re del pop, comunque questi ragazzi che hanno 20 anni, 18, lo sanno che chi è Michael Jackson, e il film mi ha dato la possibilità di riscoprirlo, di viverlo, cosa che non hanno potuto fare mentre Michael Jackson non c'era più.
2: Esatto.
1: Va bene, no,
0: comunque,
1: ci dobbiamo fermare.
0: 217 milioni di dollari nel mondo.
1: Insomma, io ho detto
0: e speriamo 200. Che o almeno due ogni milione, vabbè, insomma niente,
1: speriamo tanto.
4: Le
1: va
4: capacità
1: bene.
4: Economiche di giuro.
1: La lanciamo la prossima canzone? L'hai vista?
2: L'ho vista.
1: C'hai 30 secondi.
2: Secondo
1: vai.
2: Me questo è il capolavoro assoluto. Per voce, testo, basso, qualsiasi cosa. Io sono convinta che non ci sia persona sulla terra, la sto dicendo grossa, che non conosce questo pezzo. Vero, Aleardo?
3: E anche per il balletto che c'è dietro.
2: No, ma per tutto, ma proprio è la parte strumentale.
3: Strumentale.
2: Diciamoci la verità, che quando parte questo basso, sfido chiunque a dire non l'ho mai sentito.
1: Devi lanciarla.
2: Billie Jean.

0: vi giuro che non era mio figlio, ok? Cioè, io non ho fatto niente. Hey, Billie Jean non l'ho mai conosciuta, okay. Non so chi fosse.
1: Ma lo chiameresti tuo figlio Billie Jean? Oggi,
0: no.
1: Oggi ormai con queste...
0: No, ma Billie Jean era lei, la matta.
1: Ah, è vero,
0: letteralmente
1: è vero.
0: Una cristiana, proprio detta, poi erano ricoverati in un ospedale psichiatrico perché effettivamente si era presentata alla porta dei Jackson a dire: ma quello è mio figlio, si chiama Billie Jean. Ma tu sei pazza completamente. Vabbè, insomma, no, comunque, a parte il fatto, cioè, Michael dice: ne ho conosciuto tantissime di Billie Jean, comunque di persone che si hanno bussato alla mia porta per dire: era effettivamente mio figlio, pure ci ho fatto un figlio, eccetera. In realtà probabilmente si riferisce a un episodio vero, perché effettivamente Randy Jackson forse gli aveva dato un po' troppo con una fan, ma comunque lasciamo perdere. Dimmi.
2: E tu pensa che quest'uomo trasformava ogni evento della sua vita in un
0: pezzo pazzesco.
2: E questo è il bello degli artisti.
0: Esatto,
2: quelli...
0: artistico la maiuscola. Tra l'altro Billie Jean è legata, ovviamente tutto quanto alla storia della clip musicale è infinita, ma in realtà lo leghiamo solamente un minuto, nel senso, perché è il famoso spot Pepsi dell'84 in cui effettivamente lui si bruciò la testa letteralmente perché un riflettore gli cade in testa, comunque simile, e da lì effettivamente poi ne conseguito tutta una serie di problemi sulla sua salute, insomma, sia fisica che mentale, insomma, che poi l'hanno portato secondo me anche un po' lentamente alla fine.
1: Seconda parte che probabilmente adesso capiremo un attimino, potrebbe portare anche a tutti questi che sono i problematici. Un po' faccio un po' una differenza che non ci sta, ma solo ed esclusivamente è perché è un film recente, è un po' la doppietta che ha fatto il film con Ariana Grande, Sincerivo, che adesso non ricordo, Wicked, che ha fatto la prima parte molto leggera, molto fatale, molto fantasiosa, invece la seconda parte un po' più dark. Ecco, forse succederà la stessa cosa. Io quindi vi chiedo, secondo voi ci sarà questa seconda parte? È importante che ci sia questa seconda parte?
3: Guarda, si sa, è un qualcosa di marketing legato. Il film l'hanno lasciato che può finire così, però l'hanno lasciato come in Calabria, quando lasciano le colonne per super per il secondo piano, più o meno in questo modo. Se vuoi le fai, se non vuoi rimangono in quel modo.
1: Bella,
3: perché
1: questa.
3: È un film che si chiude benissimo. Però ci può essere e ci potrebbe essere benissimo una seconda
1: io
3: parte.
1: Io più che chiedertela questa cosa ti dico se te l'auguri più che altro.
2: Ma assolutamente sì, ma come ha detto lui, cioè come ha detto prima Andrea, vi ascoltavo e lui ha detto Michael Jackson è tanto. Anche se non avesse avuto tutto questo gossip dietro, la musica è troppa, c'è troppa roba dietro la sua produzione, quindi non basta un film, e questo lo distingue anche dagli altri.
1: Sì, il mito Michael Jackson. Fra pochissimo un altro mito, Romano Reggiani con noi a parlare di quella che è invece il suo primo cortometraggio da regista, e ce l'ascoltiamo fra pochissimo. In prima però Human Nature di Michael Jackson.

0: E rieccoci dopo Human Nature di Michael Jackson. Come vi dicevo, abbiamo ospite, sono felicissimo di ritrovare Romano Reggiani, eccolo.
1: Ehi là, eccomi qua, che piacere.
0: Che piacere Romano, che tra l'altro in questo momento sta veramente facendo tantissime cose. Lo trovate in televisione, lo trovate in TV, al cinema, lo trovate dappertutto, anche nei festival, perché Romano è diventato anche regista, lo diciamo Romano, vero?
1: Addirittura, è vero, dai, è vero, non mentiamo.
0: Non mentiamo, regista di un cortometraggio, però questi portano sempre, sai, i cortometraggi iniziano, poi quelli che è la carriera dei grandi registi anche a livello di lungometraggi. Però questo cortometraggio che si chiama Per Sempre, tra l'altro se non sbaglio è uscito a marzo, però noi l'abbiamo scoperto anche grazie al tuo ufficio stampa, che ringrazio sempre,
1: certo,
0: il grande Gianni Galli, l'abbiamo scoperto da poco e devo dire che ho fatto bene a scoprirlo, perché è davvero struggente. Io te lo dicevo pure fuori onda, lo dico anche qua in diretta, per me è stato struggente, ci sono rimasto male, ma
1: dai.
0: Ovviamente senza spoiler,
1: contento.
0: Vorrei che tu raccontassi un po' questa tua opera prima da regista.
1: Allora, intanto vi ringrazio l'ospitalità, sono molto felice, bello ritrovarsi anche dopo tanto tempo. E il cortometraggio è stato, dopo un bel po' di anni, un desiderio che io già avevo da tempo, cioè di dedicarmi a un progetto da regista. Io scrivo, sono uno che ama i film anche nella loro interezza, quindi molte volte mi vengono in mente tante storie. Il mio cortometraggio è un cortometraggio che parla di assenza, l'idea di metabolizzare la difficoltà di chi non c'è più, o di chi resta perlomeno in questo mondo. E l'ho fatto in modo abbastanza inedito, non so tu cosa ne pensi, nel senso.
0: Te l'ho detto, a me è piaciuto tantissimo.
1: Particolare, ecco.
0: E anche se dura, vabbè, lo diciamo, noi i cortometraggi durano sempre di meno, questo dura 12 minuti più o meno, 12-13 minuti.
1: È un piccolo film, diciamo.
0: Esatto, io l'ho trovato un piccolo. Infatti ti volevo fare questa domanda, ma questo cortometraggio potrebbe tranquillamente diventare un film? Perché ci sono tanti film che fanno, tra virgolette, questo tipo di genere, diciamo. Io non vorrei dire tanto, perché magari la gente ha in qualche modo modo di vederlo.
1: Purtroppo la gente adesso non ha modo di vederlo, ma semplicemente perché non è ancora stato reso pubblico in nessuna piattaforma, perché stiamo facendo ancora un percorso più che festivaliero. Adesso uscirà nelle sale e quindi ci saranno delle proiezioni, delle prime, dei dibattiti, perché il cortometraggio è stato preso in varie realtà. E il mio obiettivo non è quello di farne un lungometraggio da questa storia, ma è far sì che riesca a essere visto il più possibile, specialmente magari nelle scuole.
0: Certo, infatti secondo me è perfetto per le scuole, visto quello che insomma accade oggigiorno, ed è importante che lo possano vedere soprattutto i giovani, perché l'educazione proviene già da quando uno, no, è più piccolo,
1: certo,
0: come appunto i giovani che sono a scuola. E sì, si può dire il messaggio è legato alla violenza di genere, insomma quello che purtroppo accade ancora oggi, però è fatto in maniera totalmente differente da come uno se lo può immaginare, e quindi da questo punto di vista ti faccio i miei complimenti.
1: Molto felice, era la mia intenzione, era quella. Poi anche diciamo uno stile, vedendo quel corto hai capito anche che cosa mi rappresenta a livello registico,
0: sono
1: molto classico anche in un certo senso.
0: No, poi ti faccio i miei complimenti anche perché hai fatto lavorare all'interno di quello che è la produzione di questo cortometraggio, a parte insomma la produzione che c'è, che sono tutti giovani ragazzi, giovani attori anche, che comunque hanno una loro carriera.
1: Il produttore giovanissimo che si chiama Alessandro Leo, ha prodotto il cortometraggio con la sua società, che lui è un carissimo amico, ha una società secondo me molto interessante, ed è il motivo per il quale insieme io e lui insomma sto cercando di far sì che sia più conosciuta a livello nazionale, ed è una società secondo me fantastica, sono un gruppo molto fresco, hanno delle belle idee e possibilità anche di poter creare.
0: No, io quello che volevo dire, a parte quello che hai detto, che credo sia interessantissimo, è proprio il fatto che lavorano dei giovani attori che hanno già una loro carriera, ma magari uno non lo sa, ma un attore può essere tranquillamente un compositore come Alessandro Sperduti, può essere una sceneggiatrice come Greta Esposito, può essere ovviamente l'attrice, in questo caso la coprotagonista, Celeste Savino. È una cosa che non fanno spesso le persone, cioè i registi, ecco, a far lavorare qualcuno che già è conosciuto con un ruolo come l'attore in un altro ambito.
1: È vero, questo. Sì, allora è una cosa originale, c'è da dire che io Alessandro Sperduti lo conosco, siamo amici da tantissimi anni,
0: certo.
1: E quindi io so benissimo che lui ha una grande dote, oltre che attoriale, anche a livello compositivo, cioè di musiche, ed è il motivo per il quale abbiamo voluto lavorare proprio insieme, per testarci l'uno con l'altro, perché l'idea un domani di fare un film insieme, vorrei che lui fosse il mio compositore. E lui, e le colonne sonore sono proprio incise in studio, non sono fatte MIDI, nel senso sono delle colonne sonore che sono fatte propriamente, quindi c'è stato anche un lavoro artistico molto interessante che abbiamo fatto insieme con lui. E Greta invece, oltre ad essere una cara amica, era l'unica persona che poteva aiutarmi a scrivere il personaggio di lei.
0: Devo dire che c'è riuscita.
1: Era complesso riuscire a... Io ho pensato, ho avuto l'idea e ho scritto il personaggio di lui, però sai, è tutto molto delicato, puoi mettere in bocca le parole alle persone, soprattutto nel suo monologo finale. Era necessaria una presenza femminile.
0: Io l'ho adorato, ti dico la verità. Fra pochissimo ti faccio parlare anche con i miei colleghi, ma prima mandiamo il primo pezzo che tu hai scelto, straordinario. Ovviamente ti dico il pezzo straniero, così lo capisci perché voglio fare questo yeah. gioco con te, cioè farti lanciare il pezzo a te, come se sei in radio.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Lancio il pezzo?
0: Vai, quello che vuoi, puoi dire e lanciami il pezzo.
1: Allora, siamo pronti ad ascoltare uno dei migliori pezzi d'amore mai scritti, e soprattutto così criptico da renderlo inevitabilmente incomprensibile.
0: Bello. Vision of Johanna.

0: di Bob Dylan con Vision of Johanna, questa scelta da parte del nostro ospite Romano Reggiani. Romano, come mai? Dicevi prima, una canzone d'amore con un testo straordinario.
1: Sì, è un testo straordinario, poi tu mi hai fatto un regalo forse involontario, hai scelto una versione live fantastica, che è una delle migliori sì, possibili, perché ci sono tante versioni di questa canzone, sono tutte belle. La versione del disco nasce acustica e diventa elettrica, mentre questa qua live è eseguita con The Band, è una figata.
0: Figo.
1: E parla del titolo, cioè di una visione di una persona, cioè dell'ossessione in senso positivo di una persona che non si sa chi sia, di una presenza che potrebbe cambiarci la vita.
0: Eh sì, cioè, si avvicina anche in qualche modo a quello che è la trama del tuo corso.
1: Esatto.
0: C'è il nostro Andrea dall'altra parte che vuole farti qualche domanda, vero?
2: Più che qualche domanda vorrei fare innanzitutto un complimento, perché il vero regalo ce l'hai fatto tu, Romano, con questo corto, se mi posso permettere.
1: Andrea, grazie, sei gentilissimo.
2: No, sei tu una bella persona e si vede già dal corto. Grazie mille di quello che hai portato, grazie mille di come l'hai reso.
1: Grazie.
2: La violenza di genere è lì si vede, e ti volevo fare i complimenti per aver dato la nota anche dal punto di vista maschile, non solo di quello femminile, ma da come attraversa il dolore anche il genere maschile, di come attraversa tutto il tessuto sociale.
1: Grazie, sei veramente gentile e sono lusingato, nel senso che era proprio il mio intento cercare di fare qualcosa di non alla moda, ecco.
2: Guarda, io ti ripeto, le ho purtroppo studiate queste cose, ci ho pure scritto su queste cose, quindi so quanto può fare male. E infatti una domanda su questo ti volevo dire, anzi in realtà due. Quanto è stato duro per te impersonificare tutto questo dal punto di vista maschile?
1: Ma in realtà non, ti sono sincero, in realtà non è stato difficile per me, perché essendo qualcosa che è nato e che ho esorcizzato attraverso anche un po' un sogno che ho avuto, io praticamente mi sono messo, diciamo, a servizio. Non è stato faticoso per me. La cosa che è stata faticosa di questo cortometraggio è stata cercare di trovare la cifra stilistica giusta per poter fare una cosa che non fosse né cliché e men che meno che fosse originale, cioè nel senso trovare l'equilibrio tra quello che amo io, cioè il cinema e la recitazione, e poi un impianto registico. Nel mio caso ho messo in scena una cosa molto classica, molto particolare, anche un po' volevo fare qualcosa che non fosse alla moda, e quella è stata la grande difficoltà.
2: Hai ricercato l'armonia, e ti posso dire che si vede tutto in questo corto qui, si vede tutto. Un'altra sola domanda: hai intenzioni di rimanere ancora nel sociale come tematica? Ti prego, rispondimi di sì, perché ce n'è bisogno, Romano, ce n'è bisogno di questo punto di vista, credimi,
1: allora,
2: soprattutto per le scuole.
1: La verità è che il tema sociale mi piace, ma più che altro mi è molto vicino. In questo caso ho fatto un progetto di questo genere, e adesso sto lavorando a un altro progetto mio di un film che parla, diciamo, però forse non di una tematica sociale così diretta, però comunque io sono molto affascinato dal tema dell'amore e dell'assenza, di come la relazione, di come questo mondo sia in costante connessione con l'altro.
2: Claro.
1: Poi mi piace l'escamotage di genere, come in questo caso la violenza di genere, come potrebbe essere un altro tema sociale, ecco.
2: Grazie mille, Romano, davvero grazie.
1: Grazie Andrea.
0: Wow, che meraviglia. Io sono molto felice davvero di avere Romano. Anche quest'altra canzone che ha scelto è straordinaria, secondo me. Oggi parliamo di un mito come Michael Jackson, ma noi ne abbiamo tanti di miti. Uno di questi è Francesco De Gregori, che ci ha regalato tantissime perle. Forse una meno conosciuta è proprio quella che ha selezionato il nostro Romano. Ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Bene. Torniamo fra pochissimo ancora con il nostro ospite Romano Reggiani.

porta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata,

0: Bene, di Francesco De Gregori qui sulle nostre radiofrequenze. Siamo molto molto felici di avere Romano, siamo felici di aver visto questo cortometraggio che in qualche modo proveremo anche a portare dalle nostre parti. Lo stavamo dicendo fuori onda, vedremo come, ma ci proviamo.
1: Speriamo,
0: è una promessa che cerchiamo di mantenere, va bene Romano?
1: Mi piacerebbe molto venire lì da voi dalle vostre parti, ci sono dei bei festival, quindi...
0: Sì, sì, esatto, esatto. Festival, anche si mangia bene, si fa il bagno a mare durante l'estate, quindi insomma ne parlavamo prima del mare. Romano, ti si può vedere tranquillamente anche su Prime Video perché sei uscito all'interno del film, hai un ruolo molto importante all'interno del film di Carlo Verdone, l'ultimo, Scuola di seduzione, che ti chiedo solo al volo com'è stato, certo. Perché comunque Carlo Verdone, voglio dire, a proposito di miti, visto che parlavamo di Michael Jackson,
1: sì,
0: è un mito.
1: Infatti Carlo Verdone è un mito, è stato un onore fare questo film. Il film, come hai detto tu, è disponibile su, è di Paramount Plus,
0: ed è, ah, Paramount, è vero
1: Paramount, però è disponibile chiaramente anche su Prime, perché
0: sì,
1: non mi intendo, perché non è che io abbia poi tante piattaforme, anzi, no, io piattaforme non le uso tanto.
0: L'amore per le piattaforme di Romano.
1: No, infatti non ho neanche un account, purtroppo, di Paramount ce l'ho perché ho visto il film, ma non sono un grande fruitore. È stata un'esperienza veramente eccitante, una cosa unica, poi essere protagonista insieme a lui e ad altri attori così è stato veramente bello, e poi è la prima volta che faccio una commedia.
0: Quindi... è vero, e forse ti sta pure bene una commedia adesso.
1: ma infatti guarda, è stata una grande lezione, bellissimo. Sì.
0: E poi anche su Rai Play, questo è giusto, e anche sulla Rai, perché stanno uscendo adesso, sì, se non sbaglio, le puntate di Mare Fuori nella sesta stagione, dove tu interpreti un personaggio anche in quel caso molto importante, che va a sostituire addirittura la bravissima Lucrezia Guidone all'interno, sì, di questa serie, che ormai ha avuto un successo clamoroso. Anche lì, insomma, devo dire che è stata anche lì una bella lezione di vita, se vogliamo, no?
1: Quello assolutamente sì, è stata oltre che una lezione di vita, proprio una sorta di esperienza veramente veramente unica, perché entrare in un progetto così con un personaggio così importante come il nuovo direttore del, sì, carcere, mi ha dato l'opportunità di portare un personaggio magari diverso da ruoli che avevo fatto precedentemente.
0: Sì, assolutamente. Speriamo insomma che vada avanti, perché voglio dire, non so quando si fermerà, se si fermerà a Mare Fuori, però sta avendo un successo pazzesco.
1: Adesso noi riprendiamo a girare.
0: Ah, vedi. e quindi ci aspettiamo anche una settima stagione.
1: Sì, la 7-8.
0: È vero, le avevano già annunciate, quindi non l'abbiamo fatto spoiler. Romano.
1: No.
0: Romano, l'ultima cosa che ti chiedo, i progetti futuri che ci puoi raccontare, così poi ci congediamo.
1: Allora, io quello che posso dire è che, a parte chiaramente, continuerò a rimanere il direttore del carcere di Mare Fuori, e questo direttore creerà veramente grande scompiglio. Poi successivamente prenderò parte il prossimo anno a un progetto di un film, e ci sono in ballo un po' di cose sia per la televisione, e poi anche incrociamo le dita per un progetto mio.
0: E poi l'8 maggio esce Alex Bravo, e anche lì c'è Romano Reggiani.
1: Scusami, sai più cose di me, ma l'hanno annunciato.
0: Sapevo che uscisse l'8 maggio, poi non lo so.
1: Ma
0: magari
1: non è vero.
0: magari cambiano.
1: No, è perché doveva uscire, però io non sapendo la data, io sapevo che usciva a maggio. L'8 maggio,
0: poi magari sbaglio quindi.
1: No, l'8 maggio è una figata, quella è una serie in cui io mi sono divertito come un pazzo, abbiamo un cast incredibile, un regista, Beniamino Catena, fantastico, è una grande serie quella, molto divertente,
0: sì, sì,
1: molto particolare.
0: Con Marco Bocci, Federica De Benedetti,
1: sì,
0: insomma, ci sono tanti personaggi molto bravi del cinema e della televisione italiana. Romano, è stato un piacere rincontrarti anche solo telefonicamente.
1: Anche per me, Mattia, grazie.
0: Però speriamo di rivederci presto anche qua a livello visivo, va bene? Come
1: no,
0: è stato visivo
1: verrò,
0: il tuo corto.
1: Verrò. Sentiamoci e verrò senz'altro.
0: Bene. Allora ringraziamo ancora Romano Reggiani e alla prossima. Ciao Romano!
1: Ciao.

0: Ma chi mi sta guardando? Ma chi è che mi sta guardando? Non sto capendo. Cioè,
1: lo sapete cosa dicevano i giornali di Michael Jackson? Io penso che una star distrutta in questo modo non è mai esistita nel pianeta. Io mi ricordo un articolo che lessi, diceva che erano tutti gridolini
2: quando faceva
1: e balletti,
2: quella roba lì.
0: Ma a proposito di gridolini e balletti, come dicevamo appunto Glizia, no? Come dicevamo
3: di questo
0: prima
3: pezzo.
0: Di questo pezzo che in realtà è
3: la
0: Rockwell.
3: Voce di chi è?
0: Ma di chi è? Di chi è?
3: La voce, è la voce di Michael Jackson, perché esatto. Rockwell c'è una storia nel ritornello, c'è una storia. Allora, la voce è di Michael Jackson, il coro è di Jermaine, il padre di Jafar,
0: esatto.
3: E il resto è cantato da questo artista Rockwell. Rockwell è un nome d'arte, non è il nome originale.
0: Kennedy
3: c'è
0: William Gordy si
3: cosa?
0: Chiama Kennedy William Gordy, il nome di
3: esatto.
2: Anche lui è artista di colore.
3: C'è tutta una storia particolare. Lui non voleva fare uscire fuori la sua vera identità. Anche qui pare che Michael Jackson l'abbia aiutato. Infatti poi da qui questo è stato il pezzo proprio sì. Che l'ha fatto esplodere.
0: Sì, perché in realtà lui era il figlio dell'amministratore delegato della Motown.
2: Capito.
0: Cioè, questo è il problema, perché effettivamente
2: esatto.
0: Dire
2: il nepotismo,
0: capito? Per evitare il nepotismo dice mi chiamo Rockwell e poi faccio cantare il ritorno della Michael Jackson.
2: E però, andiamo avanti così.
0: No, però è uscito fuori un pezzo fondamentale.
2: Bello, molto bello, riconosciuto anche. Allora, ringraziando ancora una volta Romano Reggiani per quello che ci ha raccontato per quanto riguarda il suo corso e tutti i suoi progetti, ritorniamo a parlare di Michael, perché adesso appunto cerchiamo di raccontarlo al meglio possibile delle nostre opportunità, anche delle nostre tempistiche, quello che è successo soprattutto dopo l'uscita del film. Si sono tra virgolette fatte sentire soprattutto la figlia di Michael Jackson, Paris Jackson, attraverso dei video facendo capire in qualche modo che non volevano assolutamente sostenere la pellicola, ma bensì addirittura cercare di boicottarla facendo sì che la gente non andasse a vedere il film, soprattutto perché dice che il film in qualche modo racconta una Hollywood tutta rose e fiori quando non lo è. Ma questo lo sapevamo già anche grazie a tutto il cinema che è stato fatto finora, che Hollywood non è una cosa rose e fiori. Però lei era molto arrabbiata perché il padre in qualche modo ne è uscito bene, cioè ne è uscito troppo bene, ecco, fondamentalmente.
3: Allora sì, lei sostiene, ha fatto questa dichiarazione pubblica in cui dice Hollywood non è quella che vi raccontano. Io qui sono un po' così, nel senso che sicuramente non so come Hollywood, ma mi chiedo, mi interessa? O io volevo... Nel senso, a me non è che interessa che Michael Jackson esca come una persona per bene, ma sinceramente un po' per quello che era l'artista e quelle che erano le sue canzoni, l'interesse sociale, l'interesse ambientale, eccetera, penso che sinceramente fosse una brava persona ed è uscito un po' quella che era la sua innocenza, la sua purezza. Non si sono focalizzati molto su questo contesto hollywoodiano, che però secondo me fino a quel momento forse non meritava più di tanta attenzione. Quello che meritava attenzione era il contesto familiare. È stato un po' edulcorato sicuramente, ed è qua che entra in gioco invece il parere di Janet Jackson. Noi non sappiamo, non abbiamo conferma del perché Janet Jackson, che nulla vuole togliere a
2: però
3: Paris,
2: però non ha fatto video lei.
3: Janet Jackson non ha fatto dichiarazioni, ma perché Janet Jackson più di Paris mi interessa? Perché Janet Jackson è contro questo film? È l'unica della famiglia realizzata e miliardaria. Quindi è qui che mi...
2: Quindi a lei chi frega? Tanto i soldi ce li ha, questo è un po' il discorso.
3: Sì, allora Paris sicuramente lo fa perché giustamente per una questione di valori, secondo me sì. Il resto della famiglia ovviamente ha sposato, prodotto il film, no? Perché per esempio il figlio di Michael Jackson è uno dei produttori, se non sbaglio, del film. E quindi io l'unica cosa che mi chiedo è perché Janet Jackson, che è l'unica realizzata, non l'unica, ma diciamo quella che sta meglio di tutti,
4: non ha fatto. È semplice, perché lei aspetta una biopic su di lei.
3: Cioè, no, guarda, anche io l'ho pensato ci fosse un po' di invidia, ma non penso proprio che lei abbia.
2: Io
3: con
2: credo
3: tutto
2: che... cosa c'è dietro le parole di Paris? Cioè, non può essere solo Hollywood è così becera che in realtà quello che vi fanno vedere non è quello
4: non
2: che
4: è...
2: dovrebbero fare.
4: Sicuramente diciamo, non è una cosa semplice, ragazzi. Cioè, il mondo di Michael Jackson è la storia di Michael Jackson. È davvero complessa, cioè, ma complessa per tutte le sfaccettature anche brutte che ci sono. La verità non si sa, e questo che in realtà crea ancora più il mito di Michael Jackson, nel bene e nel male. E poi c'è la questione dei litigi, dei diritti, ma in realtà si sono arricchiti un po' tutti quanti,
2: direi.
4: Ok? E quindi, cioè, io credo che sia più un parlare, diciamo, su e creare forse rumor su questa pellicola.
2: Andrea, secondo te pure?
5: No, io la penso come Crizia quando dice che Paris fondamentalmente la vede da un punto di vista prettamente idealistico, perché parliamoci onestamente, Paris non è che abbia bisogno di soldi o di visibilità,
2: no,
5: tutti sanno che
2: è un'ex tossica drogata che ha bisogno forse.
5: Sì, vabbè, però comunque si sostiene, vabbè, si sostiene,
2: diciamo,
5: sì, no.
2: Cercano magari anche di rifarsi la faccia.
5: Anche, forse sì. Volendo perorare la causa, magari una questione riabilitativa, però tipo Jeanette, come diceva prima Clizia, cioè è quella che dal punto di vista musicale ce l'ha fatta,
2: che tra l'altro
5: indipendentemente
2: non viene
5: da tutto,
2: per niente,
5: esatto,
4: non ha voluto lei,
5: certo. Ma lei dal punto di vista musicale è che gli devi dire,
2: no, la sua carriera ce l'ha.
3: Il film inizia nell'anno in cui è nata Janet Jackson e lei non ha voluto esserci.
2: Va bene. A proposito di Janet Jackson, ovviamente per cambiare un pochino all'interno della nostra playlist, sentiamo anche la sua voce con uno straordinario pezzo. Questo è Got Till It's Gone con Kit Up e Joni Mitchell. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

0: you wanna go and do that, and do that, and do that.
1: Moon always seem to go, but you don't know what you've got till it's gone.
0: Yeah, yeah.
1: Moon always seem to go.
2: Che la canti tutta sta canzone anche fuori onda, no? Vuoi dire qualcosa di questo pezzo di Janet Jackson?
3: Bellissima, brava Janet, però
4: viene nominata grande,
2: è stato Johnny Mitchell che...
3: la strada Michael ce l'ha portata su,
4: cioè... ma non darlo per scontato, perché se voleva portava su tutti
3: ma
4: quanti.
3: No, ma la diciamo cretinata, ma
4: i litigi, è brava
3: ma già Michael brava. Gli ha dato già un piedistallo,
4: ma
3: sai
4: sono
3: quanto
4: anche
3: alto.
4: Due stili diversi, perché stiamo parlando sì. Lei è prettamente R&B, lui cioè sono due, e poi lui non può essere
2: possiamo negare che comunque il nome di Michael Jackson abbia portato,
4: ma non
2: un certo
4: è detto perché
2: di...
4: Paris, scusatemi, la figlia di Michael Jackson, Paris, fa uno stile totalmente diverso e non sta andando da nessuna parte, perché personalmente non mi piace il tipo di musica che fa, ed è la figlia, quindi il nome, fidatevi, secondo me se non c'è il talento dietro non porta da nessuna parte.
2: Vedremo,
4: e soprattutto
2: vedremo,
4: se non c'è originalità nella musica che produci.
2: Vedremo anche per chi nascerà nella famiglia Jackson se riuscirà ad avere lo stesso successo che ha avuto Michael, ne dubito dal punto di vista proprio di successo, di mito, di leggenda. E allora, a proposito sempre di Michael Jackson, ragazzi, allora abbiamo citato gli animali, l'abbiamo detto prima, la vitiligine, il bene nei confronti dei bambini, l'incidente con lo spot della Pepsi, l'operazione al naso che non ha potuto fare la nostra Crisia perché ce l'ha già abbastanza piccolo il naso, quindi di conseguenza non credo dove la Motown, insomma tutto ciò che comunque in qualche modo la gente non è così abituata a conoscere di Michael Jackson, conosce le canzoni e conosce la parte negativa. Ecco, questo forse può essere un punto positivo da parte del film, aver raccontato alcune cose che la gente non conosceva, addirittura aveva non ricordava.
3: No, proprio no. Proprio
2: tu
3: no.
2: Dici no?
3: Il film non c'è niente, il film è una bella energia che fa ricordare Michael Jackson, mancano i particolari. Una cosa che non hai detto, in quel periodo in cui Michael Jackson è in rage, anche diciamo 80-90 anche, c'era tutto, ve lo ricordate? C'era un videogioco, si chiamava Moonwalker. Io andavo in sala giochi e giocavo dalla mattina alla sera a quel videogioco. Non c'è poco del film.
2: No, però io vi dico, qualcosa me l'ha fatta ricordare che io non ricordavo. Io non ricordavo l'incidente dello spot della Pepsi.
3: Ecco, quello non ricordavo.
2: È una cavolata per dire, no? Oppure non ricordavo che la
3: vitiligine non ricordavi. E allora?
2: Ma che lui avesse una scimmia di nome Bubbles non la ricordavo.
4: Però anche lì, la vitiligine, è bello che abbiano ricordato. Portato alla memoria degli eventi, perché Michael Jackson è stato sempre accusato di rinnegare che era nero e lui diceva ovunque che lui non lo rinnegava. E invece finalmente molte persone, anche alla luce, diciamo con un po' più di freddezza dopo tanti anni, possono vedere che aveva il 70% del corpo bianco per la vitiligine.
2: Eh sì, certo. Guarda, cosa che non è stata diciamo dettagliata, specificata tanto, perché forse poi andrà nella seconda parte.
5: Ma è stata accennata comunque,
2: sì,
5: è stata fatta
2: minimo.
5: Intuire, soprattutto ritornando a quello che dicevate voi prima della nuova generazione che vuole conoscere Michael, o che comunque con i genitori ne ha sentito, chissà, magari nelle pance della mamma e tutte queste cose qua. È buono nel film che comunque questi aspetti, ha ragione Aleardo quando dice che vengono accennati,
2: sì.
5: È solo l'energia di Michael che si vede.
2: Neverland ad esempio, viene accennata con delle figure.
5: No, viene accennata là della fiaba Neverland. Poi noi sappiamo cos'è Neverland,
2: la seconda parte.
5: Ma è stata accennata comunque,
2: sì,
5: è stata
2: minimo.
5: Fatta intuire. Soprattutto ritornando a quello che dicevate voi prima della nuova generazione che vuole conoscere Michael, che comunque con i genitori ne ha sentito, chissà, magari nelle pance della mamma e tutte queste cose qua. È buono nel film che comunque questi aspetti, ha ragione Aleardo quando dice che vengono accennati,
2: sì.
5: È solo l'energia di Michael che si vede.
2: Neverland ad esempio, viene accennata con delle figure.
5: No, viene accennata là della fiaba Neverland. Poi noi sappiamo cos'è Neverland,
2: certo.
5: E si vedrà magari probabilmente poi. Però

0: che sono stati fatti, secondo me erano necessari e dovuti. Più approfonditi, magari sì, avrebbe perso di energia del film di Michael, però.
1: Ok, ok, ci può stare. Cara Crizia, io l'unica cosa mi guardi come per dire adesso chissà che cosa mi chiede, no, semplicemente questo.
0: Sento,
1: sa tutto. No, appunto, essendo che sa tutto.
2: Gliela posso fare una domanda io a Crizia, solo una velocissima.
1: Vai,
2: Crizia,
1: veloce, veloce.
2: L'hai comprato il cappello con i popcorn, no, di Michael Jackson?
3: No, no, no, no. Okay.
1: Ma ancora questo non è arrivato.
3: Non arrivo
1: questo. No, volevo chiederti di dire ai nostri amici che ci stanno ascoltando, tra l'altro 96.1, 100.6 le nostre frequenze, radiovalentina.com per quanto riguarda il web, e quindi i messaggi al 333 77 901 77. Qual è invece il documentario che bisogna guardare per conoscere bene Michael Jackson? Perché ne hanno fatti tanti documentari, però uno in particolare, anche l'intervista con Oprah Winfrey, se mi permette.
3: Allora, più che documentari per conoscere lui e la sua vita, perché ce ne sono tanti effettivamente, a me farebbe piacere che la gente vedesse il documentario in cui viene spiegato come è nata We Are The World, perché lì viene riportata una bella fetta della personalità di Michael Jackson e di quello che era l'artista. Lui è stato in grado, e viene fatto vedere in questo documentario con immagini vere, di riunire tutti gli artisti più famosi di quel tempo in una notte in uno studio musicale per produrre una canzone a sostegno appunto delle persone. Esattamente. Ed è incredibile questa cosa, perché ha avuto la genialità innanzitutto, dopo un evento musicale a Los Angeles, di dire ok, venite qui e registriamo, perché altrimenti tutte quelle persone famose non le avrebbe mai riunite in una stanza. E dopo di ciò si vede in questo film come tutti questi artisti sono stati messi lì a cantare con tonalità diverse, è una cosa incredibile, perché fino alle 6 del mattino sono rimasti per cercare di mettere in piedi una canzone, e non è stato assolutamente facile. E in questo documentario emerge anche chi non era d'accordo.
1: Uno,
3: diciamo,
1: di questi era Prince.
3: Uno di questi era Prince. Allora, non si è presentato perché lui non poteva cantare su tonalità non sue.
1: Eh sì, è vero. È un po' la controparte in quegli anni. Kiss.

0: instrumental in cui suonava tutto lui, perché diciamo che il folletto della musica la sapeva suonare, e c'è questa chitarrina che in realtà ci ripercorre per tutto quanto il pezzo, che è straordinaria. Poi ci aggiunsero, lo fece modificare dalla sua band, e ci aggiunse questo testo, insomma, che è, diciamo, annuncia, diciamo, urla al mondo l'amore libero, tanto chi se ne frega, baciamoci.
1: È vero. Bene, allora, Prince, che tra l'altro era considerato, diciamo, il concorrente di
0: esatto, la controparte, no? Tra l'altro Michael, ricordiamo che l'aveva invitato in realtà a duettare su come diceva prima, forse,
1: We Are The World.
0: No, lo voleva in duetto su Bad.
1: Ah, su Bad, è vero.
0: E in realtà lui disse di no, perché ci doveva essere uno scontro anche in quegli anni, no?
1: E un pochino di invidia c'era, in qualche modo.
2: Allora, pare, ve lo posso leggere in diretta, che il duetto saltò per una frase della canzone. Prince non voleva cantare Your Body Is Mine. E questa è una notizia data da una pagina di una casa discografica. Pare così. Diciamo che c'è la rivalità. Poi Michael Jackson sposò la figlia di Paris, la figlia di Prince, ricordiamocelo.
1: Esatto. E anche quella di Elvis, insomma, l'ho sposato un po' tutte. Va bene. Comunque, a proposito di Michael, news, curiosità, io prima vi dicevo, ha lavorato con tantissimi registi, due dei quali tra l'altro li abbiamo anche conosciuti, perché sono venuti qua al festival. John Landis con Thriller, praticamente lui era il regista, no, del videoclip di Thriller, come anche Martin Scorsese, se non sbaglio. Fece invece il regista di un altro dei suoi brani famosi, se non ricordo se Billie Jean o Bad, uno dei due. E, insomma, ha lavorato tantissimo con tantissimi registi, ha fatto anche dei film come, non dico protagonista, in alcuni casi era appunto nel Mago di Oz, un po' rifatto con l'uomo di latta, oppure aveva fatto un altro film che si chiamava Moonwalk, che tra l'altro era proprio dedicato un po' a quel suo stile, quel suo passo leggendario, no? Insomma, ha fatto davvero tantissime cose dal punto di vista cinematografico. Di conseguenza era anche normale che arrivasse un biopic nei suoi confronti dopo tanto tempo, perché lui, appunto, ricordiamo, è morto nel 2009, sono passati più o meno quasi 20 anni e sono riusciti a portare al cinema questo biopic. Voi volete dire qualcosa che vi guardate? Vabbè,
2: ho sbagliato a dire che era la figlia di Prince, ma mi ricordo che c'era qualche intrigo con Prince. Vabbè. Comunque a questo punto possiamo parlare anche del mitologico MTV.
1: No,
2: o lo vogliamo dire dopo?
1: Lo parliamo dopo, perché abbiamo un ultimo blocco. Che fai? Vabbè, accendalo, che così intanto mandiamo il pezzo.
2: Secondo voi la M di MTV stava per Music o per Michael?
3: Per Michael.
2: Ve lo spieghiamo dopo.
1: Vabbè.

0: E rieccoci di nuovo. Kiss
1: 1986, Parade, l'album di Prince. Lui registrò questo pezzo in realtà come un

0: and the Beach Boys, che ovviamente vengono citati all'interno del film. Perché? Perché c'era Branca, no? Che era il suo manager. Manager in qualche modo.
1: Avvocato.
0: Che lui, avvocato manager.
2: No, no, è il manager. È il manager. Lui si presenta, fa fuori tutti perché comunque riesce con la parola, è molto deciso. E Michael Jackson, essendo una persona molto intuitiva, decide: voglio lui, che tra l'altro era il più giovane.
0: Sì,
2: però questo fa capire come è importante nel tuo percorso. Lui era determinato, quanto sia importante incontrare anche le persone giuste.
3: Certo,
2: e
3: certo.
2: Qui collegato a MTV.
0: Interpretato,
2: cioè, grazie a lui riesce anche a entrare in altre rotazioni in MTV, perché lui fa pressione alla persona che comunque gestisce i pacchetti di musicisti nel canale MTV e riesce a entrare in altra rotazione.
1: Esatto.
2: E da lì, dal più famoso cantante afroamericano, diventerà il king del pop mondiale.
1: E infatti MTV ha avuto tantissimo successo proprio in quegli anni, e c'era questa credenza, ovvero che la M di MTV stesse per Michael.
0: Questa è la credenza dei fan.
2: Credenza.
1: No, io l'ho sentito in uno dei documentari che ho visto, quindi non me lo sto inventando.
3: Però il documentario è cantato anche tu.
1: Oltre ad essere io una fan sfegata, ma è curiosa questa cosa, perché fondamentalmente MTV ha aiutato Michael Jackson, ma Michael Jackson con i suoi cortometraggi ha aiutato MTV.
0: Ha aiutato MTV dal punto di vista di videoclip, come dici tu, fatti da grandi registi che appunto non volevano essere tranquillamente mandati in onda sulla TV, appunto sul canale di MTV, perché appunto erano neri, erano gente di colore.
1: Esatto.
0: Quindi di conseguenza MTV non poteva mandarli. Da quel momento in poi, invece,
2: non è che non poteva mandarli in quel periodo, perché parliamo ancora, ragazzi, noi pensiamo che
0: non voleva,
2: sempre stato...
0: Non poteva,
2: c'era ancora questa questione degli afroamericani, ragazzi,
3: sì,
2: negli anni 80,
3: però,
2: parliamo solo 40 anni
3: però
2: fa,
3: però si
2: quindi...
3: nota, cioè nel film traspare questa cosa qua del fatto che venissero allontanati, ghettizzati, quindi puoi essere di talento quanto vuoi negli anni 80, sei nero, ti devi spostare, cioè proprio si capisce,
0: poi adesso è chiuso MTV, quindi sti cazzi, cioè.
3: infatti quest'anno bye MTV.
2: Ai tempi si diceva che lui si fosse sbiancato e avesse cambiato i caratteri somatici per questo fatto qui, perché lui non riusciva a sfondare, perché era poi
3: il problema è che aveva già sfondato comunque.
0: Vabbè, comunque, a proposito di sfondare, cioè siamo sfondati i timpani con questo sottofondo tutta la puntata, e allora abbiamo detto, sai che c'è? Ce la dobbiamo sentire tutta, ce la sentiamo in maniera originale, in versione cantata, questo grande pezzo che praticamente dà il nome all'album più famoso, forse il più venduto,
2: lo possiamo dire?
0: No,
2: non forse,
0: no, è il più venduto nel mondo. Thriller, Michael Jackson, John Landis che lo ha fatto diventare uno zombie, che c'è?
1: Ricordiamo che oggi Michael Jackson è il secondo per ascolti su Spotify,
0: Oggi, proprio oggi?
1: Oggi dopo Justin Bieber, perché col Quacella Justin Bieber è salito di nuovo in classifica.
0: Speriamo che non facciano un biopic su Justin Bieber.
2: Mamma mia.
3: Potrebbe essere.
0: Thriller.

0: Vabbè,
1: 1982, 100, più di 100 milioni di copie vendute nel mondo. Questo è uno degli album più folli, sicuramente con delle canzoni in realtà al suo interno che ce le ricordiamo un po' tutti, no? È Thriller, ovviamente, su tutte. Ovviamente ricordiamo che è pensato un po' come un film. Tra l'altro c'è anche Vincent Price, che era una delle voci dell'horror più famose, insomma, della storia del cinema, che fa la parte finale dopo, dove racconta appunto. E si chiude così, ovviamente. Molto horror anche il video, in realtà. Io da bambino tremai quando lo vedo la prima volta.
0: Sì.
1: Ma sì, perché effettivamente non è propriamente una cosa da vedere.
0: Sono truccatori, tra l'altro, straordinari.
1: Sì, straordinari. No, cioè, proprio la maestranza del cinema prestata alla musica in maniera totale. Ovviamente, tra le varie canzoni, appunto, dell'album, citerei anche The Girl Is Mine, se non altro, perché appunto c'era il buon Paul McCartney, che comunque avere come collaborazione uno dei Beatles non era proprio. È vero che era la Michael Jackson, però comunque.
0: Vabbè,
1: era,
0: ma lui scoccava le dita, faceva quello,
1: certo,
0: che voleva.
1: Certamente.
0: Va bene, siamo in conclusione. Abbiamo portato a casa una puntata, secondo me, molto difficile, speciale, dedicata a Michael Jackson. Credo sia giusto, visto l'impatto che ha avuto, ovviamente, soprattutto il botteghino, questo film, questa prima parte, perché appunto, per come finisce, la musica di Michael continuerà. Insomma, un po' ti dà quell'impressione che sia pronto, come dicevi tu, un secondo film. Ma se non va bene, le colonne rimangono lì, come in Calabria,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, assolutamente. In qualche modo. È un film che è compiuto anche in questo modo. Ricordiamo una cosa, ragazzi: Michael Jackson ha fatto tutto questo fino a 50 anni. 29 giugno 2009, Michael Jackson muore di arresto cardiaco. Una cosa stranissima.
0: L'ultimo disco,
2: cosa stranissima. Di nuovo, anche lì mistero: non si saprà mai se è stato ucciso, se non è stato ucciso, se non c'è nulla.
1: Ai prossimi Epstein Files,
3: ognuno le opinioni.
0: Prossimi Epstein Files, bellissimo. Magari sono già là.
4: Su quale vi consiglio un documentario, per giunta, degli Epstein Files su Netflix.
0: Va bene. Allora, la prossima settimana noi ritorniamo. Io no, ci siete voi, ve lo dico prima, perché io me ne vado in Spagna per questioni lavorative. Ma
1: la viaggiatura,
2: bravo. Dice sempre così:
4: sì, lavorative. La chiamano lavorative.
0: Ragazzi,
4: sì,
0: così
4: sì,
0: è,
4: sì,
0: purtroppo.
4: Sì, sì,
0: voi non
4: sì.
0: No, però certo, voi, certo, dall'alto della vostra capacità, parlerete del Diavolo Veste Prada.
2: Ma oh mio Dio.
0: E siamo tutti già pronti.
2: C'è
0: con
2: già
0: la
2: fuori di testa, ragazzi, al cinema ci sono cose sempre passerelle, donne vestite di rosso. Marketing a paletta.
0: E allora, noi salutiamo, naturalmente ringrazio i nostri meravigliosi colleghi e compagni, il buon Ale Ardo.
2: Ciao ragazzi, buon sabato e ascoltateci sempre come
0: Andrew.
4: Grazie a tutti davvero dell'ascolto, ragazzi.
0: Il buon Giurot.
1: E ci rivediamo su RWS per la nostra sfilata di settimana prossima, sempre sulle nostre frequenze.
0: Praticamente una sfilata.
1: Certo, totalmente.
0: Vedi che te la devi vedere tu, te l'ho detto.
1: Io ho già il frac.
0: Bene. E allora lascio con il ringraziamento per questa puntata, adesso qua venuto a parlare da fan numero uno di Michael Jackson, lancio la canzone finale alla nostra Clizia.
3: E adesso ci ascoltiamo Bad di Michael Jackson.
0: Ciao!

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: RBS. Musica, gossip, cultura, intrattenimento, moda, novità. Pronti per un nuovo appuntamento con The Mag, il programma più irriverente della radio.
2: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi. Ultimo giorno a nostra disposizione, un'oretta, come sempre nel nostro giornale troviamo di tutto e di più. Subito, tra poco, parleremo di un'auto che guida da sola. Tutto questo, se oggi ci pensiamo, non è più fantascienza, ma è una questione di tempo e sarà sempre più presente in tutte le città del mondo.

0: The Meg,
1: l'irriverenza della radio.
0: Una volta, cari amici di The Meg, parlare di auto che vivono da sole, che guidano da sole, che parlano da sole, era roba da film, da fantascienza. Oggi invece è sempre più presente, no, questa cosa. Oggi c'è una direzione concreta sulla guida autonoma, sta entrando pian piano nella nostra realtà, non tutta insieme, ma a piccoli passi. Ci sono tipo dei sistemi che frenano da soli, che mantengono la corsia, che parcheggiano senza aiuto, ed è un'evoluzione silenziosa ma che continua. Il punto non è solo tecnologico ma culturale, perché qui cambia il ruolo dell'uomo. Oggi noi che entriamo in auto non siamo più il guidatore al 100%, delle volte possiamo anche essere un passeggero. Le auto diventano dei sistemi intelligenti connessi tra loro e con le infrastrutture, quindi scambiano dati, leggono il traffico, fanno tutto in tempo reale, prendono decisioni. L'obiettivo che è stato dichiarato è chiaro: meno incidenti, meno errori umani, più sicurezza. Ma insieme ai vantaggi arrivano anche le domande di chi magari parla di responsabilità, di chi è la responsabilità se c'è un incidente: del conducente, del produttore, del software, dell'auto. In questo caso siamo davvero pronti a fidarci completamente di una macchina? La verità è che non è solo una rivoluzione tecnologica, ma è un cambio di mentalità. La strada verso il futuro non la guideremo più da soli, bisogna solo capire quando accadrà tutto questo.

0: Magazine senza tabù.
1: Il nostro weekend The Mag con Yuri Caliolo, adesso pronti per far sentire la vostra voce, arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: The Mag, il magazine senza tabù. The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
2: C'è qualcuno che inizia già a pensare alle vacanze? Le vacanze ormai sono dietro la porta, no? Se vogliamo, ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che è il periodo più bello dell'anno. Siamo già a maggio, l'estate è sempre più vicina e quindi è normale pensare ai viaggi. Però c'è da sapere che il viaggio oggi, causa carburante e tutto il resto, non è così sicuro.
1: L'irriverenza della radio.

0: dietro dei possibili ritardi e cancellazioni dei voli estivi, parliamo di vacanze, c'è qualcosa di molto più grande, c'è proprio una crisi energetica. Sappiamo che ci sono vari problemi nel mondo, tutto questo ha fatto aumentare il prezzo del carburante per le compagnie aeree. Oggi il carburante pesa fino al 30% in più dei costi, e basta poco per creare effetti a catena, quindi meno voli, prezzi più alti, rotte ridotte. In Europa la situazione è delicata perché gran parte del carburante è importato e le scorte potrebbero calare proprio nei mesi più caldi. Al momento i voli a corto raggio sono più sicuri, ma alcune tratte, soprattutto verso l'Asia, potrebbero essere più esposte. Gli esperti consigliano flessibilità, prenotazioni modificabili, itinerari semplici. L'attenzione oggi va soprattutto sugli aggiornamenti, perché quest'estate il viaggio non sarà solo una partenza, ma sarà anche una variabile da eventualmente dover gestire.
1: RWS, i successi di sempre.

Il lavoro, come ben sappiamo, cari amici di The Mag, e tanti lavori si muovono grazie all'auto, grazie alle quattro ruote, ma quelle ruote iniziano a rallentare e il governo ha deciso di studiare nuovi incentivi per i veicoli commerciali.

0: Cari amici di The Mag, parliamo del governo che ha deciso di studiare nuovi incentivi per i veicoli commerciali, quindi furgoni, mezzi da lavoro, tutto quel mondo che non finisce sotto i riflettori ma tiene in piedi l'economia quotidiana, perché il problema è concreto. Immatricolazioni sono calate, la domanda si è raffreddata e molte aziende stanno rimandando vari investimenti. L'obiettivo è chiaro: rinnovare il parco circolante, aiutare le imprese a sostenere la filiera produttiva, ma il nodo è come farlo. Non si parla solo di elettrico, anzi dal settore dell'elettrico arriva anche una richiesta precisa che è in aumento, ma oggi bisogna evitare delle scelte ideologiche, lasciare spazio a più tecnologia, perché ogni attività ha delle esigenze diverse. Nel frattempo, tra costi, incertezza e transizione ecologica, il comparto vive una fase delicata, e allora questi incentivi diventano quasi qualcosa di più di un aiuto, diventano una leva per decidere come si muoverà il lavoro nei prossimi anni. Sono cose positive che, se messe in atto, sicuramente potranno migliorare la situazione di tante aziende e di tante persone nel mondo.
1: The Mag, il magazine senza tabù.

0: Little Mac, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno settimana prossima, lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
0: The Meg torna lunedì. Buon weekend.
2: RWS.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi. RVS.
2: Connessione attivata.
3: Connessione attivata.
2: Da adesso, per un'ora.
3: Three, two, one.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Il nostro sabato può cominciare. Ciao, sono Manuel Giancale. Iniziamo subito l'appuntamento del weekend di One Hour, quell'ora che ti basta, con il nostro genio che ha buttato nell'immondizia un bel sacchetto con un bel po' di cose, insomma, importanti. Fortunatamente è stato ritrovato. Poi a quanto pare bisogna trattare bene i chatbot, le intelligenze artificiali, perché ve lo dico tra qualche istante. Cominciamo invece da una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i cartoni animati, le canzoni dei cartoni animati. C'è la Disney che ha deciso di fare un bellissimo gesto di inclusività. Tra poco scopriremo tutto questo. Benvenuti a One Hour.

mi piace iniziare One Hour, quell'ora che ti basta quando troviamo delle notizie così belle di inclusività, perché c'è una grandissima azienda che si è occupata tantissimo dei più piccolini, dei giovani, dei bambini, ma lo siamo stati tutti bambini, la Disney. Quando parliamo di Disney pensiamo subito ai vari cartoni animati, quelli più importanti e diciamo, quelli che ci fanno tornare indietro nel tempo, e diciamo che al giorno d'oggi è necessario che anche i cartoni animati siano decisamente più inclusivi, per esempio per i bambini non udenti, i sordi, quelli che dunque non possono sentire le bellissime colonne sonore dei cartoni animati. E pare che proprio la Disney abbia deciso, anzi pare, le ha tirate fuori, ha tirato fuori i cartoni animati con le canzoni che vengono reinterpretate nella lingua dei segni. Tre canzoni iconiche dei suoi cartoni con le nuove animazioni, quindi non si è scelto di mettere un interprete, che ne so, in sovraimpressione, quindi una persona che fa i gesti, insomma, che fa capire anche ai non udenti, che trasforma le parole in lingua dei segni. No, sarà proprio il personaggio che creato con delle nuove animazioni interpreterà, comunicherà proprio attraverso la lingua dei segni anche le canzoni di Frozen 2, di Encanto e di Oceania 2. Per adesso sono questi i cartoni animati che avranno le canzoni, la canzone principale trasformata nella lingua dei segni, mentre invece sono quasi certo che presto arriveranno anche altri cartoni animati, proprio per far vivere a tutti, e quindi questo è un bellissimo messaggio di inclusività, far vivere a tutti la bellezza del cartone animato, comprese le colonne sonore.

0: One Hour.
1: Abbiamo iniziato il nostro sabato con una bellissima notizia della Disney, che ha deciso di reinterpretare le canzoni di alcuni dei suoi cartoni animati, ma presto secondo me arriveranno praticamente tutti i cartoni animati della Disney con le canzoni, le colonne sonore, quelle portanti, nella lingua dei segni, reinterpretate nella lingua dei segni e non con una persona, un personaggio in sovrapposizione allo schermo che appunto trasforma e racconta la canzone con i gesti, no, proprio i personaggi principali che mentre cantano proprio trasformano e reinterpretano nella lingua dei segni la canzone. Questo è un bellissimo messaggio di inclusività.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.
9: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
10: Tra poco qui a One Hour quel genio che ha buttato nel cestino una bella sacca piena di soldi. Ne parliamo tra qualche istante. Purtroppo l'hanno già trovata, quindi è inutile stare a cercare. Ne parliamo tra poco.
11: One Hour.
12: One Hour.

Ma come ti viene in mente di buttare nell'indifferenziato, quindi nella cassone dei rifiuti indifferenziati, quindi proprio il cassone forse più pieno a questo punto, perché quello è veramente sempre pieno, non abbiamo ancora capito tantissimo nelle varie città come si fa per bene la differenziata, ci stiamo provando a spiegarlo per bene. Beh, comunque, come ti è venuto di buttare una sacca piena di soldi, soldi contanti, 7.000 euro nel sacchetto buttato, in questo sacco buttato nell'immondizia. Siamo a Trieste, pare che questo commerciante abbia gettato involontariamente questi soldi contanti nella spazzatura indifferenziata, poi abbia chiamato effettivamente i carabinieri per ritrovarli. Infatti loro lo hanno anche proprio detto, quando succede una cosa del genere, nel caso succedesse malauguratamente una cosa del genere, bisogna rivolgersi ai carabinieri, perché proprio loro hanno delle corsie preferenziali per attivare tutto il recupero di questi oggetti, e in questo caso li hanno già trovati, purtroppo, se no mi sarei messo alla ricerca pure io.

0: continua il nostro sabato, grazie per essere con noi, grazie per averci scelto per il vostro viaggio. Tra qualche istante un buon motivo per dire grazie, per dire prego, per trattare bene, diciamo, le intelligenze artificiali. Tra poco, qui a One Hour.
1: Tu, figlio di un muratore, le mie

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: bisogna trattare bene la tecnologia, ma questo lo sappiamo praticamente da sempre, cioè da quando è arrivato, che ne so, anche il computer, o ancora prima la macchina da scrivere, ancora prima la macchina vera e propria, proprio l'automobile. Ecco, bisogna trattare bene la tecnologia, perché sennò a un certo punto smette di funzionare. Ma non lo sappiamo neanche il motivo per il quale smette di funzionare, solo smette di funzionare. Ecco perché parliamo sempre bene alla nostra lavatrice, la trattiamo bene, la lavastoviglie, tranquilla, non ti carico tantissimo così non ti sforzi, eccetera. Cioè, cerchiamo di trattare bene il microonde, ecco, tutto il forno, che poi è un casino smontarlo dal mobile, non è un casino. Ma a quanto pare bisogna trattare bene anche i chatbot, cioè quelle intelligenze artificiali con le quali abbiamo a che fare praticamente sempre. Quindi chiedere per favore, chiedere scusa, dire grazie ogni volta che riceviamo appunto una risposta, insomma trattare per bene queste intelligenze artificiali, perché secondo alcuni studi queste intelligenze hanno capito le nostre emozioni, perché ci hanno studiato ovviamente per rispondere a noi, hanno imparato da noi, hanno imparato le emozioni e la loro influenza sul comportamento umano, e praticamente, essendo delle intelligenze artificiali, essendo delle macchine che devono avere a che fare con noi, anche loro ci mettono in mezzo le emozioni. Non so esattamente come, ma secondo alcuni studi, se trattiamo bene le nostre intelligenze artificiali, allora lavorano decisamente meglio. Mentre invece quelle che, insomma, vengono prese a male parole, ok, le trattiamo male, ecco, funzionano decisamente peggio. Questo è secondo alcuni studi. Secondo voi la tecnologia ci ascolta e soprattutto ci capisce?
1: One hour.

0: fondo del nostro sabato. La settimana dunque si conclude per One Hour, quell'ora che ti basta. La radio però durante il weekend non si ferma. Da lunedì ricominciamo ovviamente una nuova settimana con nuove notizie. Grazie per essere stati con noi, sono Manuel Giancale, quando volete chiocciolina davanti e ci si becca sui social. Buon weekend a tutti in nostra compagnia, ciao, a lunedì.
1: One Hour torna lunedì.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Smartphone in panne? PC lento? Console che non collabora? Non perdere tempo. Passa a Flash Repair Le Fontane. Siamo gli specialisti delle riparazioni lampo e professionali per tutto il tuo mondo tech. E se cerchi un nuovo dispositivo, scopri il nostro Kenovo Corner. Smartphone, tablet e PC, sia nuovi che rigenerati, garantiti, per darti il massimo del risparmio, senza rinunciare alla qualità. Da Flash Repair la tua privacy è blindata e i tuoi dati protetti al 100%. In più, assistenza tecnica dedicata e accessori top di gamma per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci e scopri tutte le nostre promozioni. Flash Repair. Rapidi, sicuri, professionali. Siamo al Parco Commerciale Le Fontane, a Catanzaro.
1: Le hit che ami, news live, eventi e programmi che ti fanno compagnia. Con RVS sei sempre connesso al ritmo giusto. Scarica l'app, cerca RVS su Apple e Android e ascolta la tua radio del cuore. RVS, dove vuoi, quando vuoi.

Yeah. RWS, i successi di sempre. Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com.

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: Radio Valentina è la radio di Exclusive Dance Chart, la classifica dance.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Siete pronti a ballare, a divertirvi, a cantare? Beh, qui la musica non si ferma mai, qui la musica si vive! Ciao belli, io sono Max Martinelli, ben trovati nel mondo della Exclusive Dance Chart. Con me al Mix and Play Paolo Mariani e Isabi DJ per le 15 tracce dance più forti del momento.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Tra urban pop e elementi reggaeton ci lascia l'ossessione sana e positiva di Samurai J, Showbell, uscita, ossessione.

0: Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nell'ultimo podio della Exclusive Dance Chart, targato aprile 2026, la numero 3 era occupata da Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

Dai che partiamo, cassa dritta, ritmo vero, la classifica dance. È il vostro unico pensiero da questo momento. Posizione numero 15. Un pezzo solare festoso, frutto della collaborazione tra il DJ Raf Marchesini e Karim Razak. Ci sono davvero divertiti a reinterpretare in chiave moderna il leggendario successo mondiale dei Kaoma. Era il 1989, Lomboda. Sembra di essere già in estate. Numero 15, Exclusive Dance Chart.

controllando sui social, la numero 14 della Exclusive torna in chart. Turn the Lights Off, la voce di John sta davvero ancora di più conquistando. Nel sound esclusivo dello Speed Garage spicca anche la stella nascente Just E e il grande DJ danese Jack Style. Numero

uno dietro l'altro. Ne abbiamo due in sequenza per ballare senza interruzione. Funky Town dei Lip Sync è un pezzo disco funk che esprime il desiderio di fuga verso un luogo energico e vitale, metafora di uno stato d'animo felice. È in undicesima, occhio all'house classica reinventata in chiave moderna, dal DJ producer italiano 26. Hey Deep Sing, un brano perfetto per i party di tutto il mondo. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Session number 10. Ha ragione Kamrad, se una storia d'amore finisce maluccio bisogna prenderla con filosofia e col giusto ritmo, un pizzico di pop energico, perché così si sta ancora meglio da soli. Hug Yourself è in decima, Kamrad.

Dalla 10 alla posizione numero 9, Tiesto e Brianna Grace ci trasmettono un pensiero davvero super positivo. I posti belli non sono da cercare sulle mappe geografiche, ma sono da cercare dentro di noi, nell'equilibrio, quello interiore. Beautiful Places, number 9.

Ma non ci posso credere! La numero 8 fa venire la vertigine, un attimo dove si perde il controllo e ci si lascia andare all'attrazione fisica che attrae come Amy Schilla, Anitta e Fred De Palma. Qui la testa gira! Numero 8, Exclusive Dance Chart.

Scintillante la prima parte dell'Exclusive Dance Chart con Raf Marchesini, Karim Razak, Z-Funk, Lip Sync, 26, Camerad, Tiesto, Fred De Palma, Aloisa, sistemate la navicella, si viaggia nel tempo.

flashback alla Exclusive Dance Chart con Michael Jackson e Billie Jean, una canzone scritta da Quincy Jones il 3 gennaio 1983. E mi raccomando, andate al cinema, il nuovo film dedicato a Michael è interpretato magistralmente da Jafar Jackson, sta andando davvero fortissimo. Intramontabile, Michael Jackson, Billie Jean, flashback.

0: Il tempo di rinfrescarci un attimo e torneremo subito qui per la seconda parte della Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Sempre più facile ascoltarci. www.radiovalentina.com. RDS.
1: Radio Valentina è la radio di Exclusive Dance Chart, la classifica dance.

Arriva, arriva, arriva il Balls in the Box con la scelta di questa settimana che ricade su Lei con Pop e Charlie XX. I Love It di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, il Boot Remix. Bravo Balzanello! Sto remix è davvero ancora più bello.

Riparte così la scalata verso la numero uno di questo primo aggiornamento di maggio 2026 della Exclusive Dance Chart, un inno house degli anni 90 e un grande classico intramontabile anche questo nella nuova versione di Mr. Bob Sinclair. Take me up, gotta get up, ed dirà Alfio Rosario. Questa è l'energia positiva.

Facciamoci ingannare, perché comunque è una cover del brano di Donna Summer. Grande reinvenzione per la melodia di Infinity di Guru Josh. E in ex aequo in sesta c'è DJ Carlito e Simona Sirito con Eco Eco. Se baila!

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: www.exclusivedancechart.com è il nostro sito ufficiale. Exclusive

Numero 2, un passo dal numero 1, ma certo, ma bravo a Guetta e brava Jennifer Lopez, lei sì che è tornata con queste sonorità puramente dance. Ah, David ha detto Emotion Dance Music, è quello che

vi siete davvero divertiti anche in questa seconda parte. Certo, personaggi di spicco come Ralphie Rosario, Damian Ford, Jordan Grace, Calvin Harris, Kasabian, Faithless, Val Sinclair, Kesha, David Guetta, Jennifer Lopez. Ci viaggio in prima!

Victor Ultra, l'artista del New Jersey che va fortissimo. Sonorità nostalgiche e una produzione house davvero contemporanea e pulita. Talk to You è la nuova number one della Exclusive Dance Chart.

0: Già a ritornare qui con una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Grazie per la fiducia da Max Martinelli, il vostro My Jockey. Saluti a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Alla prossima! Exclusive Dance
1: Chart. Radio Valentina e la radio di Exclusive Dance Chart. La classifica dance.
2: RWS, il ritmo della tua vita.

0: Porta Radio Valentina sempre con te. Scarica gratuitamente la nostra applicazione per il tuo smartphone e accendi la passione per ascoltare RWS Radio Valentina, il ritmo della tua vita.
1: RWS. RWS.

volere del piccone, su sparere del tarone, ha formato la sezione dei pompieri di Vigiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E da spese del marchese han comprato le divise con felucche a larghe tese e pennacchi rossi e blu. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. India scopa addestrativo, in palza hanno incendiato il reparto si schierato.

le pompe verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente

dalle fonde verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ma il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Pompa

di meno di un secondo nel villaggio già bruciato tutto il fumo se n'è andato il plotone del pompier. Viva qua, viva là, viva su e viva giù, viva il

0: RWS, il ritmo della tua vita.
1: RWS presenta Déjà Vu con Emilio Agosto.

RVS, tutta un'altra musica. Mm-hmm.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.